0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Siamo al lavoro e vorremmo dedicare a tutti i lavoratori la costiera amalfitana di Rovazzi e Arisa. Un abbraccio.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Nando da Vercelli. Volevo ascoltare What is Love di Hathaway e la dedico ai miei colleghi.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Marcello da Brandizzo. Mi piacerebbe ascoltare Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Grazie e buon lavoro.
2: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei gay.

0: Ciao signorina 9001, siamo Lucio e Andrea da Aosta. Volevamo ascoltare Wake Me Up Before You Go Go degli UAM, grazie mille.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: notturni.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Alice. Vorrei dedicare a mia mamma la canzone Gloria di Umberto Tozzi. Grazie mille.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila, è possibile avere una qualsiasi canzone dei Jackson 5? Grazie Pietro da Mondovì. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Michele, Stefania, Milena e Saverio da Asti. Siamo a lavoro e volevamo ascoltare Una vita in vacanza dello Stato sociale.

0: Ciao Radio Manila, stiamo partendo per le vacanze. Metteresti pastello bianco dei pinguini tattici nucleari? Grazie Daniela.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: la tua radio sempre, Radio Manila.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 3:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Eleonora. Volevo dedicare a Francesca la canzone Ossessione di Samurai J.
2: La

0: Ciao Manila, mi metteresti piccolo amore dei ricchi e poveri, non fosse possibile una tua scelta. Baci dall'Australia e da Artigia.
1: Radio Manila te le suona.

0: Manila.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gloria da Pinerolo. Ti posso chiedere Noi Vaiol di Bad Bunny per darmi un po' di carica in questa notte di lavoro?
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: col mio DNA.
1: Ciao Radio Manila, sono Cristian Davinovo. Vorrei ascoltare DNA di Gabri Ponte e Jovanotti, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Terry e Ginevra da Moncalieri, vorremmo Dai Dai di Shakira, grazie mille e un bacione.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei gay mo.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Melissa. Sto andando in ferie con i miei genitori e vorrei ascoltare una canzone dei BTS. Grazie mille.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Buongiorno Radio Manila, come stai? Sono Margherita di Santena. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Lady Gaga con Alejandro. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi. Un abbraccio grande a chi ha lavorato tutta la notte e chi sta ancora lavorando come me. Saluto Daniela di Saluzzo, i panettieri di None, Gianni di Carmagnola, Lino, Balta di Somariva. E un bacione grande a te e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, sono Filippo da Biella. È possibile ascoltare 100 messaggi di Lazza? Sto andando a lavoro e auguro a tutti una buona giornata.
2: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

0: back to the blog era one time.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Emma da Cigliano. Vorrei ascoltare se possibile Canto d'amore di Angelina Mango.
3: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buongiorno signorina, mi metti qualcosa di Rino Gaetano? Grazie da Giulia che sta andando a lavorare.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Vanilla Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao carissima signorina, buongiorno, come stai? Tutto bene? Qui piove. Volevo chiederti se mi fai sentire per favore Ronan Keating con If Tomorrow Never Comes. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti auguro una buona giornata, saluto tutti i manidosi sintonizzati. Un bacio come sempre a Elsa, Silvia, Margherita, Artesia e Eleonora. Un saluto a Gianni, Dino, Marco, Walter di Sumariva, Walter di Nonna e le famiglie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Fabio da Milano. Mi piacerebbe ascoltare Sweet Dreams degli Eurythmics. Grazie e buon mercoledì.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Alessandro da Torino. Vorrei dedicare a Flavio la canzone Riccione dei De Giornalisti. Grazie e buon lavoro a tutti.

0: Ciao, sono Roberta da Savigliano. Mi puoi mettere la nuova di Katy Perry? Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Artesia. Vorrei salutare Daniela e ascoltare Ragazza d'Argento di Michele Zarrillo. Buongiorno Radio Manila, sono Carolina da Varese. Mi fai ascoltare Una Rosa Blu, grazie mille.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila 2001.
5: Sempre con te.
6: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signori 9001, sono Gianni Panatieri Carmagnola e stamattina, se ti è possibile, mi piacerebbe ascoltare Solo un volo di Ramazzotti e Ornella Vanoni. Ti ringrazio, saluto tutti i marinosi d'ascolto, in particolare a Daniele Di Saluzzo e Margherita Di Santena e i panettieri di Nona Elsa e Valder e chi non ascolta Radio Marina, Game Over. Ciao.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Daniele da Carignano. Volevo chiederti la canzone Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Radio Manila te le suona.

innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
10: Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 5 e 2 minuti.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone. Grazie Anna da Torino.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Brasil. Buongiorno Manila, sono Massimo da Volpiano. Mi faresti ascoltare Bette Davis Eyes di Kim Carnes? Un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Sami da Torino. Vorrei ascoltare Cabana di Irama, grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Jimmy e sono con Ezio e stiamo andando a lavoro. Ci faresti ascoltare Esibizionista di Annalisa? Buona giornata.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno a tutti, Manila Manilosi. Questa mattina volevo chiederti se fosse possibile Stay di Rondò Veneziano. Nel caso non ci fosse, Limbo di Daddy Yankee.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Fabrizio da Ivrea. Mi fai ascoltare Everybody Get Up Day 5, grazie e buona giornata.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila. Mi metti dedicata al mio Matteo, la stella di Broadway di Cesare Cremonini. Grazie Vale. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno, sono Maurizio da Grugliasco. Se possibile, mentre vado a lavoro vorrei ascoltare una canzone qualsiasi di Lenny Kravitz.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio con la splendida compagnia di Alice D'Amico. Auguro a tutti un bel mercoledì e vi mando un bacio. Saluti dalla signorina Manila 9001.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria e tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Buongiorno, più fresco. Ricordatevi che c'è un numero mistico, magico, catartico, artistico, il 338 50 38 908. Vi permette di mandare i vostri messaggi, quelli di testo, ma soprattutto quelli vocali con la vostra vocina.

0: ragazzi, lui lo dice così, buscando money. In realtà, ecco, buscando money, poi arriva Sean Paul e lo dice bene, ma come mai? Vabbè, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, buongiorno, iniziamo. Buongiorno Alice, sono Giusy da Cherasco, oggi mi faresti ascoltare per favore Malavita dei Coma Cose? Grazie mille, ma a te un bacio.
1: Io ascolto Radio Manila, Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Hai capito? I Come Cose con Malavita su Radio Manila, 6.09, quasi 6.10. C'è stata la più gerlina questa notte, è vero, buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga, mentre vado a lavorare mi fa sentire una bella baciata, la dedico a voi tutti, vi auguro una buona giornata, ciao. Ah, ma qui si muove il bacino già al mattino presto, ragazzi, come si ascolta Radio Manila in streaming già al mattino.

0: Spagnola.
1: Hai capito la baciata latino-romagnola di Gianni Morandi? E qui c'entra anche Jovanotti qua, eh. 338 50 38 902 i vostri messaggi. Abbiamo l'audio messaggio. Avanti.

0: mia zona. Alice, potresti farmi ascoltare per favore Sal Da Vinci per sempre? Sì, grazie mille, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, godiamoci sto fresco.
1: Ah beh, ma questo è il momento canterino.

0: Per sempre sì, Sal Da Vinci, le 6:15 esatte, sono di Maria del Manile Boss Breakfast, oggi versione allungata, non spostata, però allungata sì, quindi stiamo insieme sino alle 10. Buongiorno Radio Manile, potrai ascoltare Soul Express di Enzo Vitabile, grazie, buona giornata, Aldo D'Asti. Aldo, purtroppo quella canzone non è nella nostra playlist, ma ne ho scelto una di Enzo Vitabile, pensata insieme a Jovanotti, dal titolo Simmi Tutt'uno. Tra poco,
1: Manila Box Breakfast!
2: Ciao, sono Noemi.

0: argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

0: tanto tanto che non ascoltavamo Enzo Vitabile, in questo caso con Jovanotti, una canzone di Tu Fritti Venti, il titolo è Simmi Tutt'uno. Buongiorno Alice, freschino questa mattina, se possibile vorrei ascoltare Come nelle favole di Vasco Rossi e dedicarla a Carla e a tutti i manilosi, grazie. E io ascolto Radio Manila, bravissimo.
1: Io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Oscar Rossi con Come nelle favole. Anche questo era un momento canterino? Sì, probabilmente sì. Avanti.
1: Ciao Paolo Alice, buongiorno. Come stai? Tutto bene?
2: Io tutto bene. Stanotte qui è piovuto. Non
0: anche
2: tantissimo,
0: qua.
2: Però ho fatto quei 30 secondi di tempo, tipo temporale. Però rinfrescato, ni. Volevo chiederti stamattina se mi fai sentire Gianna Nannini con Fotoromanza. Ti ringrazio, auguro a te tutti i manilosi una buona giornata, saluto tutti, Paolo e l'officina, le ragazze del gruppo, Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Beh, qui adesso fa circa 18 gradi però, rinfrescato.

Questo in realtà era un momento karaoke che è un po' di più del momento canterino. 338 50 38 908. Ciao, buongiorno, siamo Miranda, Beatrice, dice Resole Alba. Ci piacerebbe ascoltare Emanuela Loia con Cartagine. Grazie, un bacio a Cristina di Torino. Un bacio a voi. Quando siamo

0: cantaggine Emanuele Loia, 338-50-38-908 per i vostri messaggi. Chi abbiamo? Ah, abbiamo lei, la Romance.
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina mi fai ascoltare Gigi D'Alessio con Mezze Verità. La dedico ad Emanuela. Buon mercoledì a tutti quanti. Un bacio e un abbraccio. Chi non ascolta Radio Manile, game over.
0: Un bacio a te, buona giornata.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezza verità, Gigi D'Alessio su Radio Manila. 338 50 38 908. Com'è andata la notte? È piovuto anche da voi? Fatemelo sapere.
2: Ciao Alice, Marco della pasticceria di Canelli.
1: Ciao.
2: Stamattina avrei voglia di sentire un pezzettone dance da Ultimo Impero, tipo Gigi Doug con Cuba Libre, se ce l'hai in peli, se no fai tu. E cosa dire, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
1: Penso che faccia lei, sai, lei è già pronta, l'ha già, no, dico la signorina l'ha già scelta la canzone, l'ha scelta.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Hai capito che cosa ha tirato fuori la signorina? Round and round dei TP Cull. Signora De Manila, 338 50 38 908. C'è la nostra Cristina? Sì, c'è la nostra Cristina.
1: Alice, sono Cristina di Torino. Senti, in questa mattina per favore mi metteresti mica I Don't Know di Gabri Ponte? Credo che la canzone sia sua, adesso stamattina mi sfugge. E la dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto. Un saluto a Daniele, a Gigi, a Giacomo, a Paolo dall'officina e a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Baci, ciao.
0: Sì, sì, è sua, con la voce di Erika.

0: I don't know, sì sì, era proprio Gabri Ponte con la voce di Erika. Abbiamo un audio messaggio, no, rido perché, ma signorina, ma come mai?
1: Buongiornissimo signorina, questa mattina nel viaggio ti chiederei se mi fa ascoltare Zero degli Imagine Dragon e saluto Paolo dell'Officina, Fabrizio di Sant'Albano Stura e Virginia del Bal Crystal di Sant'Albano Stura. E niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Coveragno, un abbraccio.
0: Vabbè, ciao Giacomo, un abbraccio a te.
2: Manila Box Breakfast.
3: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Zero Imagine Dragons. Giustamente Giacomo mi dice: ma perché ieri c'era la signorina? Allora ve lo dico e ne approfitto per ricordarvi che oggi sono qua dalle 6 alle 10, domani sarò di nuovo dalle 7 alle 11 e venerdì invece torniamo a 6-10. Eh sì, sono i giorni di martedì e giovedì che mi vedono anche spostato oltre che allungato. Mi piace, detto così. Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santen. Ieri ho fatto la stessa richiesta ma non ho poi sentito se è passata, quindi anche stamattina ti chiedo se è possibile sentire Dragostea Dintei. Grazie, una buona giornata, chi non ascolta di Manile Game Over. E ne approfitto del tuo messaggio per dirti che tramite la nostra app, che è gratuita nei vostri store, potete ascoltare anche le registrazioni delle trasmissioni di Radio Mania, quindi voi potete all'istante praticamente tornare indietro e sentire se la vostra canzone, il vostro messaggio sono passate. Vedi, intanto gli Ozone sono partiti con Dragostea Dintei. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Mi raccomando, scaricate la nostra app.
1: Allo? Salute? Sono io, un Haiduk?

9:55 quasi su Radio Manila, nel Manila Box Breakfast allungato. Allora abbiamo la nostra Julie Julie che mi richiede l'ultima Diana Mena insieme a Lola Indigo e Inutile Alice, non mi ricorderò mai il titolo. Ti ringrazio, oggi più fresco, chi lo ascolta è Game Over.

0: Toa, come dice Anna Mena in questa canzone, l'ultimo singolo di Anna Mena. Abbiamo lui? Sì, ce l'abbiamo.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Damiano, Euromedia di Carmagnola. Vorrei ascoltare Pedro Pe di Raffaella Carrà, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie.
0: Ciao, e allora si muove il bacino?

0: Pedro, beh, alla chiusura della prima ora del Manila Box Breakfast allungato di oggi, ragazzi. Io sto guardando la data, il 22 luglio, qui vola veramente il tempo, eh. Allora, con cosa iniziamo la seconda ora? Buongiorno Alice, sto camminando e stamattina è davvero piacevole. Gentilmente potresti farmi ascoltare The Reasons di Hoobastank? Ringrazio, auguro buona giornata a tutti. Barbara da Cuneo. Barbara, un bacio sulla fronte e in arrivo all'inizio della seconda ora del Manila Box Breakfast, The Reason, tra poco.
1: Radio Manila, estate.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 7:03. Bot! Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
6: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
5: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
6: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

Che bella però, The Reason, Huba Stank, seconda ora del Manila Box Breakfast allungato. Buongiorno, 338 50 38 908 il numero con cui mandare i vostri messaggi, soprattutto audio con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano ancora alla grande, come quello di Salvatore di Moncaglieri che mi dice: Alex, mi fai ascoltare l'ultimo di Peggy Goo, ti ringrazio, ci risentiamo domani. Vi ricordo domani dalle 7 alle 11 insieme Peggy Goo, non l'ascoltiamo? L'ultimo singolo dal titolo, ecco, insieme a Daira Star, il singolo è dal titolo Woman. Lo dico così perché è staccato da una virgola, Woman, ma ce la faccio questa mattina? Ragazzi, qui dormiamo poco di notte, qui dormiamo poco sempre ormai, eh. Vabbè,

0: Ciao De Manila, che abbiamo? Abbiamo un audiomessaggio? Sentiamo.
1: Ciao Re De Manila, siamo i testimoni di Jonathan.
0: Ah, ma è Jonathan.
1: Eh sì, dai, che stamattina ci andrebbe tu, non mi basti mai, del mitico Lucio. E la dedichiamo a lei. A lei che illumina i nostri giorni, i miei giorni. Ragazzi, non capirete mai chi è. E ragazzi, chi non ascolta Re De Manila è Game Over!
0: Ah, io forse lo so, però. Tu non mi basti mai, Lucio dal

0: Lucio Dalla con Tu non mi basti mai nel Manila Box Breakfast. Vedete che su Radio Manila si riscoprono anche pezzi singoli che non ascoltavamo da tanto, e questa canzone invece da un po' di giorni è tornata su Radio Manila. Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi.
0: Buongiorno.
1: Sono Diego da Settimo.
0: Ciao Diego.
1: E stamattina ti chiedo se mi faresti ascoltare Money for Nothing in the Dire Straits. Un saluto a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao Diego, allora tra poco arrivano i Dire.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
4: Che occasione all'Autofrancia.
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia,

0: 100 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.
3: Radio Manila.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Nothing Dire Straits, sono di venire alle 7:22 quasi. E a proposito di Reason, ne abbiamo un'altra da ascoltare. Ciao Alice, mi fai per favore ascoltare You Are the Reason di Callum Scott? Chi ne ascolta di venire Game Over? Stefano da Cuneo. Stefano, un abbraccio.

Callum Scott, You Are The Reason. Bellissima, bellissima, è andata anche a squarciagola. Ciao, sto andando a lavoro, ma oggi sto male. Oh, urca. E non ho proprio voglia. Mi potresti mettere un po' di reggaeton per aiutarmi ad arrivare vivo? Dai, grazie. Chi ne ascolta domani nei Game Over, però non c'è il nome, mannaggia. Chi saluto adesso? Fammelo sapere, dai. Questo è per te.

0: Buongiorno a tutti i manilosi. Volevo chiederti se mi puoi mettere una canzone di Ernia mentre che sto passeggiando in questo bellissimo villaggio in Trentino. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, un super game over, da Laura di Collegno. Baci baci.
1: Ah, Laura è da Collegno, però.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Berlino, Ernia, su Radio Manila. Allora, c'è uno dei messaggi più lunghi che io abbia mai ricevuto nel Manila Box Breakfast, ma soprattutto da vita. Ecco, buongiorno Alice, se poi Kamrad con Be My Mine Kiss Vita. Basta, qua il messaggio, tutto qui. Va bene, in arrivo tra poco, ciao Vita.
1: Manila Box, estate con noi.

0: 78 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Vimane, Camrade, sono di Manila, mi piacciono i messaggi quelli velocissimi. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe, stamattina volevo chiederti shout dei Tears for Fears. Sbaglio o si sono abbassate le temperature? Stamattina inizia l'esame, caro mio, e chi non ascolta Radio Manila è cattivo nei Game Over, un bacino da Bettino innamorato. Ah, hai già un esame. Bene, bene, bene, un bel esame, mi raccomando, noi siamo con te Bettino, intanto ci ascoltiamo Tears for Fears o leggo un altro messaggio. Ah, c'è un altro messaggio di quelli velocissimi, ma veramente velocissimi. Avete il caffè, avete il giornale? No, il giornale non si usa più. Ciao, Monica e Carmine mandano un grosso abbraccio, ci fai sentire Rum e Cioccolata? Ah, anche Rum e Cioccolata abbiamo. Bene, allora ascoltiamo prima Shout, grandissimo successo di Tears for Fears, e poi arriva Delia Fiat 131 con Rum e Cioccolata.

0: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi e accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59. 9106.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Ok, YouTube insieme a Mary J. Blige One. Perché? Chi l'ha richiesta?
1: Buongiorno da San Zedus, Radio Manila. Stiamo preparando la colazione. Io la Mary e Maya per i nostri bambini che tra poco scenderanno. Questa mattina vorremmo ascoltare One degli U2. E chi non ascolta Radio Manila è un super, super, super game over. Ciao a tutti,
0: ciao.
1: Buona giornata.
0: A voi, buon lavoro, buona giornata. Poi chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, sono Luca di Somma Riva del Bosco.
0: Ciao.
2: Volevo
0: Luca.
2: Volevo augurare tanti tanti auguri a Revolution Air per il suo primo anno di attività e a Francesca, la sua titolare. Un grosso abbraccio e lascio libero a voi la scelta della canzone, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao, allora bisogna dedicare loro una canzone grande come questa, Hall of Fame, The Script. We love

The Script featuring Will.i.am Hall of Fame, questa abbiamo scelto per il nostro vaniloso. Ciao Alice, si potrebbe ascoltare Fever Dreams. Ciao, grazie Enrico da Cascinevica. Ma certo, Enrico è già partito in sottofondo. Alex Warren 338 50 38

0: Chris Warren con Fever Dream su Radio Manila. Allora, devo leggere un messaggio. Ciao, sono Robby, volevo dedicare la colonna sonora di Top Gun a tutte le fanciulle della GAO, augurando buona giornata. Grazie, bacioni. A te Roberta, bacione. E poi abbiamo un audio messaggio? Sì, facciamo entrare, avanti.
1: Ciao Alice, come stai? Sono Giuseppe di Altricelli e chiusa a lavorare purtroppo ahimè dall'altro ieri. Vacanze finite, mi ho fatto anche un paio di foto e dei vocali dal mare. Nel salutare te e tutti gli speaker di questa bellissima radio, volevo richiedere se possibile con un deca degli 883. Ti mando un grosso abbraccio e ricordo che chi non ti ascolta è game over. Buona giornata a tutti, ciao.
0: Ciao Giusy, bentornata, ma non sei la sola a voler ascoltare questa canzone questa mattina. C'è anche Luca da Collegno che vuole ascoltare un deca degli 883. Si chiude così? Sì, già anche alla seconda ora, insieme sino alle 10 oggi. Intanto Kenny Loggins, Danger Zone.

0: parte.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta.
8: Sono le 8 e 4 minuti.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
10: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
9: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
11: Riaprire, che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
9: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.
7: Manila News.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Emanuele Marino Box Breakfast allungato, buongiorno. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ciao Alice, siamo Angela e Marco, la mia mamma e mio papà ci stanno accompagnando in stazione per raggiungere la meta delle nostre vacanze, vorremmo ascoltare la fine di Nesli, grazie, chi ascolta le mie Game Over, buona giornata. Beh, buone vacanze a voi.
1: Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

Chiedo scusa, ti ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io finco, che io perda, è sempre la stessa merda.

0: senza parole.
1: Fine, Leslie Hell Quarter, su Radio Manila, 338 50 38 908, avanti!
2: Ciao Radio Manila, sono Alessio e questa mattina vorrei ascoltare Bella Madonnina di Tananai. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao, buona giornata a tutti!
1: Ciao Alessio, un abbraccio a te, buona giornata!
3: Manila Box Breakfast!
4: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
7: Voglia di convenienza?
8: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
9: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
10: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
9: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
10: Confezionimargherita.it.
9: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
10: Tutta convenienza.
9: A Sanfrè.
11: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7% di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9% e la prima.

0: 49 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

Bella Madonnina, era un sacco di tempo che non l'ascoltavamo nel Manila Box Breakfast. Buongiorno Alice, stamattina è una goduria, mi vengono le lacrime agli occhi dall'emozione. Potresti mettermi Emma con L'amore non mi basta, oppure fosse già passata Perfect la versione con Bocelli. Grazie Alice, ti auguro una splendida giornata, ti mando un abbraccio e un bacio. Chi non ascolta Romina è un po' Game Over, sono Linda da Binasco, besitos, ciao. Ah, ma sei emozionata, lacrime agli occhi perché fa più fresco? Ma da voi fa veramente più fresco, perché qua non tantissimo, sì un po' più fresco, ma così così, eh.

0: Amore non mi basta, ma non so, sento profumino di chitarre, di scatenamento. Sì, ah, ma ecco perché le ho sentite arrivare. Chi l'ha scelti? Io li ho scelti. Avanti.
1: Buongiorno Alice, stamattina sono in ritardo per il messaggio. Alice, come sempre fai tu? Vi auguro buona giornata e chi non ascolta Radio Marina è game over. Baci baci.
0: Ciao Stella, ho scelto i Gypsy Kings questa mattina per te. Giovedì.

0: No, vi ho visti con le manine su al cielo con Jobi, Joba, Gypsy Kings su Radio Manila, il Manila Box Breakfast allungato. Che abbiamo? Dai!
1: Radio Manila, sono Natalia. Auguro un buongiorno a tutti quelli che mi conoscono e anche quelli che non mi conoscono, che ascoltano Radio Manila, e vorrei ascoltare la canzone Buongiorno di Alessandra Amoroso, se fosse possibile. Oppure Scatola di Laura Pausini, che non ascolto Radio Manila, Game Over.
0: Allora, entrambe non sono singoli radio, però io di Alessandra Amoroso non posso lasciarti a mani vuote e ti faccio ascoltare una canzone di qualche tempo fa, Si mette male. Alessandra Amoroso su Radio Manila.
2: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo, se non sarebbe meglio partire.

0: Si mette male Alessandra Moroso nel Manila Box Breakfast allungato. Allora adesso abbiamo le notizie sul traffico, vero? Con cosa torniamo?
1: Buongiorno Alice. Allora chiedo Hello di Adele oppure una canzone di Paolo Nutini, sempre playlist, grazie. Come l'anno scorso era già il secondo giorno di vacanza in Puglia, a Torre San Giovanni.
0: Ah.
1: Il cane al mattino non riusciva neanche a correre perché c'era troppa immondizia sul lungomare. Grazie, buona giornata e con l'ascolto di nuovo per salutare me. Ciao.
0: Ah, Marcello, ho capito bene, quindi sei in vacanza, buone vacanze. C'è la viabilità e poi arriva Adele.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Quali informativi su finecobank.com.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A6 Torino-Savona si viaggia rilento per lavori tra Marene e Fossano verso Savona. Lungo la statale 20 del Colle di Tenda il traffico è bloccato tra Limone e il confine con la Francia in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila! Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Adele, hello, bella ragazzi, cantata a squarciagola anche questa. Ciao, sono Laura, metti Mediterranea di Rama, amor di Achille Lauro, grazie mille, come sempre, buona giornata a tutti, una buona giornata a te Laura. Ma non sei l'unica a richiedermi i Rama, vero? Ciao da Manina, sono Simone da Fossano, io e i miei colleghi Andrea e Felice volevamo ascoltare Tuno di Rama, che è da molto che non passa, e volevamo dedicarla al nostro responsabile Massimiliano che è in ferie. Grazie mille, grazie a voi, un abbraccio. E poi buongiorno Radio Manila, volevo sentire i Rama e dedicarla a mio marito e a voi, grazie, buona giornata. Però devo dire almeno chi l'ha mandato il messaggio, potrebbe essere Titti. Allora cosa facciamo signorina, sentiamo, andiamo in ordine cronologico, va bene. Mediterranea
1: nella bocca una mela.

0: White Girl Wasted, abbiamo ascoltato anche questa perché c'era Chiara da Almese che scriveva: oggi con questo tempo per ora abbastanza fresco ho raccolto zucchine, pomodori e tra poco inizierò con i fagiolini. Vorrei sentire una canzone di Anna Grazia, che ne ascolterete venire Game Over. Allora, abbiamo messo il grande successo di quest'estate di Anna, White Girl Wasted. Buongiorno Aris, sono Mary da Pianezza, volevo chiederti se mi fai ascoltare Acquario di Ultimo, se fosse già passato Amor di Achille Lauro. Grazie, un abbraccio a tutti voi che ci tenete sempre compagnia, un saluto a tutti i manilosi. Beh, naturalmente chi non ascolta di Manila Game Over, tra poco Mary, la tua canzone
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Siamo aperti anche ad agosto.
12: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
13: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

Acquario ultimo su Radio Manila, 8.53 quasi, sì, lo sapevo, sentivo odore di grande successo. Radio Manila, sono Marco, sto andando in ufficio, vorrei sentire Fred De Palma in La testa gira. Grazie, ma ciao, buona giornata.

0: Testa gira su Radio Manina. Avanti, avanti.
1: Ciao Radio Manina, sono Rebecca da Vinovo.
0: Ciao.
1: E sto andando al lavoro con mia mamma. Vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao, grazie.
0: Ciao, una buona giornata allora.

0: Dai dai Shakira, Bruno Boy, mi hanno detto, io non l'ho visto, però mi hanno detto che è stata straordinaria durante l'halftime, anche si dice, si parla di halftime anche nella finale dei mondiali. Sì, vabbè, io la guarderò magari su quella famosa applicazione sui cellulari e non solo. Chi abbiamo, perché si conclude così la terza ora, vero? Sì, oggi insieme sino alle 10. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buon mercoledì. Questa mattina leggermente freschetto, c'è stato un vento stanotte e stamattina si sta da Dio. Senti, Billy Idol questa mattina cosa dici? Lascio a te la scelta come al solito. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi che non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ciao lui, allora Billy Idol sarà dopo le news. Tra poco rimanete appiccicati.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta, sono le 9:02.
12: Sport. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
13: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
12: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
13: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere abbollata a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. clima pesante dopo la sentenza sul caso Roggera, i magistrati sono arrivati a minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, undicesima notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Infine lo sport calcio, resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FGC Malagò: credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.
14: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

si può ancora dire adoro. Questa era Dancing with Myself. Abbiamo scelto questa di Billy Idol per la nostra Lui. Iniziamo così la quarta ora insieme. Oggi insieme sino alle 10. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina. Ma attenzione, anche quelli di testo, lo sapete, funzionano ancora. Possiamo? Sì, possiamo, è la quarta ora. Ciao Alice, oggi finalmente si lavora al fresco. Potete ascoltare America di Gianna Nannini e Marrakesh, ti ringrazio, che non ascoltare da me Super Game Over. Un bacio grande, Daniela da Torino. Saluto le manilosi che sono collegate al nostro streaming.

0: 9.13, storia di Manila, quarta ora del Manila Box Breakfast, avanti.
1: Sono Giusy della chemise di Cerisole d'Alba. Volevo chiederti se potevi mettermi la canzone di Olly e Angelina Mango. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, e allora ascoltiamoci Per due come noi.
2: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Olli e Angelina Mango per due come noi su Radio Manila 9:17. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Manila. Sono Fernando Spolador di Varallo, Pombia. Vorrei sapere se è possibile ascoltare il classico Laura non c'è di Neck. Auguro una buona giornata a tutti voi. Mi raccomando che l'ascoltatore mio è proprio perdente, cioè un game over. Ciao Fernando, un abbraccio.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Neck e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP.

0: arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: al cielo tutti, anche laggiù, eccetera.
1: Ciao, io Manila.
2: Ciao.
1: Siamo Alice, Franco e Francesca e vorremmo ascoltare Desolé di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Vabbè, vi unisco, visto che Anna è passata veramente qualche istante fa, vi unisco al prossimo messaggio.
3: Ciao Radio Manila, siamo Edoardo,
4: Clarissa
5: e Veronica.
3: E durante il tragitto per andare a fare una visita medica vorremmo ascoltare Pepas di Farruko. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ah, ecco, allora avete le mani al cielo, in su, in alto? Andiamo!

0: Maledetti innamorati, e devo salutare su questa canzone Giusy da Mappano, che voleva ascoltare questa canzone. Augura una buona giornata a tutti i manilosi. Ciao Radio Manila, sono Cristina, volevo chiederti: marmellata di Cesare Cremonini, se non ci fosse ti chiederei qualcosa di grande dei Luna Pop e dedicarla alla mia collega Chiara. Grazie, chi ascolta Radio Manila, Game Over, ciao. No no, ce l'abbiamo, marmellata 25 arriva tra poco.
1: Manila Box, estate con noi.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Ben ritrovati, una buona giornata a chi si fosse messo da poco in ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra corso alla mano e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia a rilento sulla 6 Torino-Savona, tra Marene e Fossano in direzione Savona. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove si viaggia in colonnati a pedaggio francese in direzione dell'Italia. Segnaliamo poi traffico bloccato sulla statale 20 del Colle di Tenda, tra Limone e il confine con la Francia, in entrambe le direzioni. Infine, per alcuni alberi sulla carreggiata, segnaliamo rallentamenti sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannero in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5
13: in Manila. Viabilità.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: l'ho trovata.
1: Marmellata 25, Cesare Cremonini, venuto a trovarci anche lui in queste quattro ore insieme. Radio Manila, sono Daniela. Mi faresti ascoltare Madonna con Danzeteria? Grazie, certo, nuovo singolo di Madonna.

0: Danceteria Madonna su Radio Manila 338 50 38 908. Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sono di nuovo Damiano, veramente di Carmagnola.
0: Ciao.
1: Adesso vorrei ascoltare Serena Brancale al mio paese. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Oggi beh, un altro
1: dietro con il camion, quindi richiedo qualche canzone così mi tenete compagnia.
0: Ma certo.
1: Grazie. Buona giornata.
0: Ciao, una buona giornata e un buon lavoro naturalmente. No, dicevo, un altro grande successo di quest'estate.
2: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Al mio paese, Serena Bracara Levante, Delia su Radio Manila. Abbiamo un audio messaggio al 338 50 38 908? Sì, ce l'abbiamo. Avanti, fate entrare.
1: Ciao, siamo Alice
2: e Nicolas.
1: Stiamo arrivando a casa dalle vacanze.
0: Ah.
1: E volevamo ascoltare la vostra sessione. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, vi mandiamo un abbraccio, allora un buon ritorno. Vabbè, poi voi sarete in vacanza ancora un po',
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Fred De Palma. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
8: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
9: Seguici sui social.
10: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
11: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
12: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

su Radio Manila. Ciao, sono Imma da Torino. Potresti farmi ascoltare il brano New York con Eros Ramazzotti, quello di Sanremo? Grazie. Chi l'ascolta Radio Manila è Game Over. Ho provato a sforzarmi di capire quale canzone tu volessi ascoltare. Mi è venuto in mente che Alicia Keys e Eros Ramazzotti a Sanremo erano stati insieme sul palco per la canzone Aurora, e poi Alicia Keys fece così in diretta, quasi improvvisata, no, improvvisata no, però comunque quasi, diciamo, come se fosse in un'improvvisazione, Empire State of Mind, l'ha accennata, giusto? Che il titolo di solito viene accostato a New York. Potrebbe essere questa?

0: Finish your keys in a state of mind su Radio Manila. Sentiamo, dai, l'ultima.
1: Buongiorno,
0: chi c'è?
1: Alice, buongiorno a tutti i manilosi, sono Paolo della stazione di Settimo. Alice, come puoi vedere, sono a Balme, ci sono 10 gradi, si sta benissimo. Questa mattina io e mia moglie volevamo ascoltare Quando sarò morto di Axel Asca, dedicarla a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Bye. Ciao, bye. Un abbraccio. Un abbraccio a tutte e due, buon fresco.

0: ufficiale che è più fresco, vero colleghissimo?
1: È ufficiale, sì. Buongiorno Alice.
0: Ma buongiorno, ma sai che ho scoperto dopo tanti giorni?
1: Sì.
0: Che io avevo un jingle per te.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma cioè quindi tu mi stai per svelare una sorpresa?
0: Sì, ma non so se te lo ricordi. Guarda, attenzione, Pronti?
1: Sì.
0: Jingle in diretta, vai. Ma c'è il mio Davidino?
1: Ah, è questo il jingle?
0: Questo è il jingle,
1: ah,
0: sì.
1: Io pensavo che ne so una canzoncina, visto che tu canti, che
0: sì,
1: ne so.
0: Sì, ma,
1: è arrivata la banana. È arrivata la banana.
0: Ci sta.
1: Ciao, allora, buongiorno Alice. Finalmente, buongiorno. No? Qualche grado in meno. Stanotte è caduta un po' di pioggia, perché comunque.
0: Sì.
1: Serviva e ha rinfrescato l'aria e stamattina abbiamo più energia, no? Dico bene?
0: Abbiamo più energia, ma quello che è cambiato è che a quest'ora di solito parlavamo già con 29 gradi.
1: E invece oggi quanti ce ne sono in quest'ora?
0: Ce ne sono 23 e mezzo.
1: Eh beh, ragazzi,
0: Un'altra cosa,
1: 6 gradi in meno quasi, vuol dire molto.
0: È vero.
1: Bene, sono contento. Oh, anche perché un po' di fresco, un po' di pioggia aiuta sicuramente, no? A metà settimana ad arrivare un po' più tranquilli, rilassati al weekend. Weekend dove secondo me molti manilosi partiranno per il mare. Ieri...
0: Ma secondo me molti partiranno, però io ho notato che in questi giorni molti stanno già tornando.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Ma secondo me loro fanno le vacanze scaglionate.
0: Scaglionate,
1: no? Dobbiamo precisare.
0: No, perché chi fa le vacanze scaglionate e poi invece ci sono quelli che rimangono qui che sono...
1: Quelli che fanno le vacanze sono decisamente più meno scaglionati e più
0: esatto,
1: hai capito che cosa?
0: No, perché vanno sugli scogli poi. Quindi.
1: Esatto, quelli grandi, quindi esatto, gli scogli quelli enormi.
0: Dai, allora ti lascio ai nostri manilosi che sono caldissimi.
1: Sì, no, freschi, ci sono 6 gradi in meno, sono belli freschi.
0: Beh, loro sono sempre caldi perché ascoltano Radio Manila.
1: Ah, ok, va bene, per quel motivo lì.
0: Va bene, allora domani, sì, questo orario strano questa settimana, domani io farò 7:11.
1: Sì, esatto. Okay. E io arriverò dopo aver fatto colazione, arriverò a darti il cambio, va bene?
0: Va bene, va benissimo. Allora, domani tutti manilosi per la trasmissione. Ciao, ciao.
1: Ciao Alice, a domani.
2: Radio Manila, estate. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10:04.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di afai, temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole ma scendono a 6 le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta ai social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
2: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Francesco Gabbani con Summer Funk. Iniziamo l'appuntamento con il Manila Box Banana Time spostato e anche un po' allungato, così almeno stiamo insieme un'ora in più. Allora, in apertura di questo spazio volevo mandare un bacio grandissimo alla nostra manilosa Angela, che ci ascolta tutti i giorni. Allora Angela, come ti ho già detto l'altra volta, noi siamo lì con te, ti vogliamo bene, davvero ti teniamo compagnia e ci teniamo compagnia tutti i giorni. Mi ha chiesto una canzone, di non associarla con nessuno, e allora ti volevo dedicare un brano di un giovane artista che naturalmente ha fatto un pezzo molto molto bello, si intitola Belli da Matti, un po' come noi, va bene? Belli da Matti, ti abbraccio forte, arriva a Stoccolma e ti stringo davvero forte forte forte. Ciao Angela, ti voglio bene.

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Stoccolma, belli da matti, la canzone che dedico personalmente alla mia amica Angela. Ciao Angela, e sappi che ci sono tantissimi altri manilosi che ti vogliono bene. Allora, tra poco un'altra bella dedica in diretta su Radio Manila.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
4: Finalmente anche in Italia
5: B52 Energy Drink
4: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
7: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: Sorridi.
10: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Settembre con due settimane e adesso arriva il messaggio audio del nostro amico il pizzaiolo con la camicia.
1: Ciao Bobby, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese di Borgomanero. Oggi volevo fare una dedica speciale, 23 anni di matrimonio, mia moglie, dedicargli una canzone di Eros Ramazzotti, Un'altra te. Ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: Ciao, grazie, il nostro pizzaiolo con la camicia che festeggia 23 anni di matrimonio. Bravi, così si fa. Allora arriva Eros Ramazzotti con Un'altra te.

0: Eros Ramazzotti, un'altra te per festeggiare 23 anni di matrimonio del pizzaiolo con la camicia di sua moglie, che noi salutiamo, grazie. E nel frattempo guardavo anche la copertina dell'album Tutte Storie, dove era contenuto questo brano di Eros Ramazzotti. Ragazzi, ma che bella copertina, eh? Beh, anche Eros non era male. Caro il mio Pietruzzo, lo sai?
1: Buongiorno Pompi, buongiorno. Ho sentito che sei bello fresco, freschissimo, bello, colorato, dipinto e ossigenato. Ciao, sono Pietruzzo. Senti, adesso mi devi mettere subito, immediatamente, la canzone di Madonna, perché è troppo figa, troppo forte. Ciao, un bacione. Va e bene. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. E io sono splendido splendente.
0: Ma
1: ciao.
0: Davvero, guarda, sei davvero splendido splendente. Che energia! Arriva il nuovo singolo di Madonna.
2: Radio Manila, nuovo singolo.

0: Lotto sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Stupinigi e Drosso verso Aosta. Per il transito di un trasporto eccezionale, il traforo del Frejus è chiuso temporaneamente in direzione Francia. Sulla statale 20 del Colle di Tenda, il traffico è bloccato tra Limone e il confine di Stato in entrambi i sensi di marcia. Lungo la statale 34 del Lago Maggiore si viaggia rilento per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di Cannero verso Gravelluna Toce. Sulla statale 28 del Colle di Nava segnaliamo rallentamenti tra Ceva e Nucetto in entrambi i sensi di marcia. Infine ci occupiamo della provincia di Vercelli per segnalarvi che lungo la provinciale 594 destra Sesia si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Lenta e Gattinara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Radio Manila. Estate.

0: dei giornalisti con felicità, puntini, puntini, puntini. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio, sentiamolo.
1: Ciao, ciao. Davide, bello che ci sentiamo anche al mattino. Ascolta, se mi metti una canzone di Vasco, quella che vuoi tu. Ciao da Luciana, chi non ascolta Radio Manila è Super Genover. Ciao, ciao.
0: Ciao Luciana, allora è davvero un grande piacere stare con i manilosi anche al mattino, ma non abituatevi, perché io a quest'ora dormo ancora, arrivo per mezzogiorno, quindi... No, non è vero. Arriva il grande Vasco con Eja.
2: Eja. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: Vasco Rossi con È già passato. No, è già passato Tommaso Paradiso. Mannaggia, tra l'altro il nostro Maniloso Lino mi richiede la canzone che secondo me potrebbe diventare il tormentone estivo, perché è davvero tanto tanto bella quella canzone lì.
1: Buongiorno Poppy.
0: Buongiorno.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Sì, stamattina un po' più fresco, dai.
0: Meno
1: meglio.
0: Male, dai.
1: Per favore, mi faresti ascoltare Agitare Coca-Cola, se ricordo bene il titolo.
0: Bravo.
1: Di Tommaso Paradiso. Ti ringrazio,
0: ma abbiamo
1: saluto
0: già suonato,
1: tutti malinosi, auguro a tutti Paradiso. Una buona giornata, anche a te naturalmente, buona giornata, buon lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Pompi, ciao da Lino.
0: Ciao Lino, allora rimani sintonizzato su Radio Manila, che tanto poi la suoniamo quella canzone, perché è molto molto bella. Allora invece, sai che faccio? Ti associo alla scelta musicale di Lucia, che scrive: ciao Radio Manila, mi metteresti per favore la canzone La Costiera Amalfitana? Grazie mille, buona giornata, la dedico alle mie colleghe Daniela e Kate.

0: La costiera amalfitana, la canzone che ha scelto Lucia per le sue colleghe Daniela e Kate. E adesso arriva il messaggio, sembra fatto apposta, perché dopo il messaggio, prima della canzone, andremo in pubblicità e... Vabbè, allora, buongiorno mio Pompinocchio, come stai? Oggi mi faresti ascoltare mezz'ora degli Zero Assoluto? Grazie mille, dai che stanno arrivando le mie vacanze finalmente. Ci sentiamo domani, bello, un saluto a tutti, in particolare al Trumba, ciao, nel vostro mitico Savo. Ecco, lui pensa alle sue vacanze, non a quelle degli altri. Va bene, fai anche bene, dai, bisogna riposarsi. Allora, il saluto, il Savo, la canzone dopo la pubblicità, ma prima... C'è un claim, prego regia.
1: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Che occasione all'autostrancia!
9: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
8: Autofrancia.
9: Scopri di più su autofrancia.it.
10: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila, estate!

0: mezz'ora, per il Savu ti piacerebbe mezz'ora? No, nel senso che la canzone, ti piacerebbe cantarla come la cantano loro, io non riesco, ho provato, anche perché conosco il testo, ma... Allora abbiamo la prossima scelta musicale, c'è la nostra Daniela. Ciao Daniela, buongiorno.
1: Buongiorno caro Daniela.
0: Questa è una bella
1: come
0: dedica.
1: Stai? Tutto bene, io tutto bene, sto lavorando in serra, sì, oggi
0: è più fresco.
1: È un po'
0: vero?
1: Più fresco. Speriamo duri, ma secondo me quando esce il sole
0: torna al caldo,
1: sarà di nuovo come prima.
0: Infatti
1: vedremo. Volevo chiederti stamattina Riccardo Cocciante con Per un amico in più, e la voglio dedicare alla tua amica Angela e dirle che ci sono tanti manilosi, sì, che le vogliono bene,
0: è vero,
1: e le mando un abbraccio. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Brava,
1: ciao.
0: Daniela, è un bellissimo messaggio il tuo. Allora salutiamo nuovamente Angela e ascoltiamo Riccardo Cocciante con Un nuovo amico.

0: Riccardo Cocciante con un nuovo amico, e saluto e ringrazio Daniela Di Saluzzo e mando un bacio grandissimo alla nostra Angela. Adesso arriva il nostro amico col fischio, perché attraverso il fischio ho capito la canzone che voleva ascoltare.
1: Ciao Davide, sono Franco da Trofarello. Buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Ti volevo chiedere per favore la canzone, dai, quella là che sei tu, Arco.
0: Ecco.
1: La voglio dedicare a mio amico collega Dario, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Davide,
0: ciao.
1: Grazie, sei gentilissimo.
0: Grazie, un abbraccio. Oh, però fischia bene, io non riesco. Se ci provo esce fuori altro, mi scappa la dentiera.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 11. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Scegli una canzone. Manila Box
6: con Davide Pomponi.

Devo dire che aveva ragione il mio colleghissimo Alice durante il cambio. Sono belli caldi, hanno l'energia giusta i nostri manilosi per continuare il Manila Box e continuare questo Banana Time allungato e spostato, perché solitamente no, vado in onda da mezzogiorno alle 3. Oggi abbiamo iniziato qualche minuto prima, anzi 2 ore prima, altro che minuti, e andremo avanti sino alle 14, ma come ben sapete il Manila Box non si ferma mai, perché è il programma che fate voi con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Leggo il messaggio della nostra manilosa che scrive: ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sal Da Vinci Per Sempre Sì e dedicarla a mia cognata Sara che sta lavorando e spero che l'ascolterà. Un saluto da tua cognata Giovanna, ciao a tutti. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, un saluto da Borgo Manero.

sempre sì, e arriva il messaggio della nostra manilosa Roberta che ci fa ballare, scatenare. Ciao Radio Manila, sono Roberta, vorrei ascoltare Jamaican Bam Bam, grazie tante, auguro a tutti voi una fantastica giornata, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, ciao Roberta, buon'estate.

Jamaican Bam Bam, la scelta musicale per Roberta. Ciao Roberta, un abbraccio lo do anche ad Emily e Federico che scrivono: ci piacerebbe ascoltare Life Goes On di Oliver Tree. Ho tutto questo di ultimo, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, saluti ad Emily e Federico, arriva Oliver Tree, e poi volevo anche salutare Christian. Ciao Christian, buon mercoledì.

0: una dedica particolare. Allora, ciao, puoi mettere questa domenica di Holly per Giulia da un ammiratore antipatico? Allora guarda, è facile riconoscerti poi. Va bene, ascoltiamo Holly con questa domenica.
1: Ciao, sono Holly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli con questa domenica e arriva il prossimo messaggio. Vabbè, ma chi è che lo cercava il Trumba? Voi cercavate il Trumba? No, nessuno. Ma che dici?
2: Donne! A grande richiesta anche oggi è arrivato il Trumba!
1: Ma richiesta di chi?
2: Buongiorno Davidona, buongiorno! Come stai?
1: Bene.
2: Però che pizza, sentirti anche al mattino adesso e basta, non se ne può più. Dai, è ora che vai in pensione.
1: Magari. Mandatemi in
2: ascolta,
1: pensione.
2: Ascolta, Gioia, oggi mi metteresti Madame con Il bene nel male? Ti ringrazio. La dedico a te, a tutti i manilogi, un saluto particolare a Savu, il calabrese del canavese che ho sentito prima. Mando anche un saluto a Vita, mando un saluto a Franco a Piossasco e mando un bacio a Pia e anche a Gianluca Mister Melanzana, che non è un po' che non lo sento.
1: Scusa, però
2: detto
1: Trumba,
2: questo ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile Game Over e non è un Trumba. Ciao Nini.
1: Ciao, ma allora se vado in pensione non vado più in onda, chi è che ti prende in giro poi, eh?
3: Manila Box.
4: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
5: Smart. Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Voglia di convenienza?
9: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
10: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
11: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
10: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
11: Confezionimargherita.it.
10: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
11: Tutta convenienza.
10: A Sanfrè.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazio

0: argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Qual è la canzone scelta dal nostro maniloso il Trumba che vorrebbe mandarmi in pensione, magari, guarda. Allora, dovrebbero inventare una legge che chi vuole può donare qualche mese, non dico anni, dai, anche perché poi in realtà vogliamo tutti andare in pensione prima o poi. Ecco, bisogna creare una legge che chi vuole, parenti, amici, ascoltatori di Radio Manila, se vogliono possono donare qualche mese al loro speaker preferito, a Davide Pomponi, per andare in pensione prima, così mi mandate via, è vero. Allora, ciao Pompi, è un periodo complicato. Diventerò una nonna bis e anche se so già che sarà tutta in salita, sarò sempre dalla sua parte. Essere genitori significa anche accompagnare i propri figli e sostenerli nelle loro scelte, per quanto a volte possano essere difficili. Sono pienamente d'accordo con te. Ti chiederei La vita com'è di Max Gazzè. Un saluto a te e a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Sì, mi ha fatto riflettere il messaggio della nostra Marilosa. Bisogna accompagnare i nostri figli sempre, sino al nostro ultimo giorno, perché è un compito fondamentale sostenere i figli, anche quando poi le scelte non sono proprio come vorremmo. Quindi, secondo me, sì, è vero, diventa un po' più difficile, però è proprio in quel momento lì che bisogna essere presenti. Abbraccio la nostra Manilosa, grazie per aver condiviso questo messaggio con tutti quanti noi, e saluto anche i ragazzi che in questo momento stanno lavorando in officina. Bella Radio Manila, siamo la crema dei montatori meccanici di Volpiano, carichi a pallettoni in officina. Volevamo richiedere una bomba per farci sgasare un po' mentre serriamo buloni e litighiamo con i pezzi fuori misura. È dura, va, a lavorare in officina. It's my life dei Bon Jovi. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Bon Jovi, questa era la scelta musicale dei nostri amici montatori meccanici di Bolpiano, che hanno anche scritto perfetto. Ora sì che riusciamo a montare meglio i pezzi. Ciao ragazzi, buon lavoro. Arriva la prossima scelta musicale. Ci sono due splendide fanciulle che mi hanno mandato anche la foto con la tazzina di caffè in mano, e mi scrivono: ciao Davide, anche se in ritardo perché non c'è la mucchia a ricordarci l'ora del caffè, noi ci siamo e volevamo chiederti se ci fai ascoltare 7000 caffè. Tutti sti caffè avete preso? Ah no, è la canzone di Alex Britti. Un saluto a tutti i manilosi da Mary e Laura dalla cartoleria Musinè di Pianezza, e chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora buon caffè ragazze.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Spot. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Alex Britti con 7000 caffè per le nostre amiche che hanno preso il caffeuccio, vero? Lo so. Ma a che ora si prende il caffè a proposito? Visto che mi avete scritto che non c'è la Mucchi. A che ora lo prendete il caffè con lei? Noi a quest'ora possiamo prendere lo spritz se volete. Allora, no, perdonatemi, mi è arrivato un messaggio WhatsApp con una foto di una bella bionda. Di Franca di Piossasco, mi raccomando, dimmi se sono venuto bello. Franco è di Piossasco. Allora, dopo te lo dico, prima sentiamo l'audio.
1: Buongiorno. Sono Franco di Piossasco. Vorrei dedicare una bella, ma proprio una bella, bella canzone dei Ricchi e Poveri.
0: Quale?
1: Sarà perché ti amo.
0: Bella.
1: Poi chi non ascolta Radio Manina che muove, vuol salutare Michael e anche, anche Giada. Ciao Giada. Giada. E io vorrei mandarti una bella foto.
0: Me l'hai mandata.
1: E poi me lo dici in radio come sono venuto. Ciao Pompi.
0: Allora, posso dirti una cosa, Franco è di Piossasco? Sai che con quella parrucca bionda lì e quel rossetto assomiglia alla mia vicina di casa. Davvero, guarda, è impressionante la somiglianza.

0: Sasco Appio Sasco, che praticamente si è si è vestito come la mia vicina di casa. No, non posso fare il nome, ci mancherebbe altro, anche perché ne ho tante di vicine. Allora, arriva il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila. Ah no, devo salutare il Trumba da parte di Franco Appio Sasco. Ti saluta Franco. Ciao Radio Manila, sono il ciccione nazionale, puoi mettere Romantica di Ultimo, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vanilla Box.
1: Estate con noi.
2: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
6: Seguici sui social.
7: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
8: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290.

0: Antito, Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

devo è fornire un servizio a un nostro maniloso che mi ha scritto: Pompi, visto che sei in riproduzione su Alexa in tutta la casa, mentre noi siamo obbligati a pulire, ci puoi dire che ora è? Grazie mille. Firmato Lele. Allora, sono le 11 e quasi 52 minuti del 22 luglio, oggi è un mercoledì, fuori la temperatura è gradevole ed è arrivato il momento di sentire un'altra canzone. Vabbè, ma non ho capito, ma perdonami, adesso non so che tipo di assistente hai, che tipo di device, come si chiamano, cioè non c'è scritto l'orario sopra. Oppure chiedilo ad Alexa. Alexa, che ore sono? Adesso lo dirà Alexa. Sì, vabbè. Allora, ciao Pompi, sono Fulvietto. Come stai? Sei il nostro prezzemolo, sei dappertutto. Mentre sempre ad ogni ora ti posso chiedere una canzone del Liga? Non è tempo per noi. Se ce l'hai, altrimenti qualsiasi altra. Scegli tu, va bene. Ti ringrazio, la dedico a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile Super Game Over. Saluti da Racunise. Ciao, ne. Allora, mentre leggo mi distraggo perché arrivano i messaggi dei nostri amici che ci stanno seguendo su Alexa, e Alexa in questo momento ha detto l'orario. Alexa, che ore sono? Vai, va. Non è tempo per noi.

Ligabue, non è tempo per noi, per Fulvietto. Ciao Fulvietto, un abbraccio. E adesso ci sono due messaggi. Ecco il primo: ciao, sono Salvatore da Mirafiori Sud, vorrei dedicare alla bionda che vive con me Bohemian Rhapsody. Chi non ascolta Radio Manila, game over. E poi c'è un altro messaggio: ciao Radio Manila, puoi mettere una canzone di Eros Ramazzotti per la mia mamma che non sta bene? Grazie, vi adoro. Allora un bacione alla nostra manilosa, un bacione anche alla tua mamma. Arriva Eros Ramazzotti con Una storia importante.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 12:01. Bot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
5: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Siamo pronti per continuare il Manila Box, il Banana Time spostato e allungato sino alle 14 con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Beata lei, è la nostra manilosa Jo, che in questo momento è in piscina. Mi ha scritto: sono in piscina a rilassarmi, mi mettereste la canzone Completamente dei giornalisti? E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: arriva la prossima scelta musicale. Qua ci scateniamo ancora con il prossimo brano. Chi c'è con noi? Ciao, chi è? Chi sei?
1: Ciao Radio Manila, buongiorno. Siamo Alessio e Lorenzo da Borgo Ticino.
0: Ciao ragazzi.
1: Ci potresti mettere Burn It Down di Linkin Park, per favore?
0: È già in onda.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, grazie. Allora salutiamo i nostri amici e arrivano, eccoli qua, i Linkin Park su Radio Manila.

0: Manila Box.
1: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placi.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Siamo aperti anche ad agosto.
10: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila, estate!

0: fatto venire voglia di pizza. Allora sentiamo il nostro amico Stefano. Ciao Stefano, buongiorno.
1: Ciao Radio Manina, sono Ciao. Stefano da Torino e volevo dedicare alle mie colleghe preferite capolavoro del volo.
0: Che bella.
1: Direttamente dalla Medeo di Savoia. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio ragazzi, arriva il volo con capolavoro.

0: con capolavoro, la scelta musicale di Stefano e che dedicava alle sue colleghe dell'Amedeo di Savoia. Ciao ragazzi, un abbraccio, buon lavoro. E un abbraccio lo do anche al nostro amico che mi ha mandato la foto della pizza kebab con le patatine. C'è un sacco di cipolla, tanta cipolla.
1: Ciao Pompi, sono Luigi da Grugliasco.
0: Ciao Luigi.
1: Volevo ascoltare la canzone di Patty Kensit, I'm Not Scared.
0: Bella.
1: La dedico a tutti voi, tutti noi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, buon pranzo.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Saluto il nostro Maniloso, buon pranzo e arriva la prossima scelta musicale da parte della nostra Manilosa che è l'ultimo giorno di vacanza oggi.
1: Ciao Davide, sono Valeria di
0: Ispra. Ciao Valeria.
1: Questo è il nostro ultimo giorno di mare in quest'isola bellissima che si chiama Stipaglia e con noi anche quest'anno ci porteremo i colori di questo bellissimo mare greco.
0: Ma che bello.
1: Ci potresti mettere per favore Take That con Where We Are, scusami. Ciao, grazie e buona giornata a chi non ascolta Radio Manila, Game Over.
0: Ciao, un abbraccio, goditi questo ultimo giorno in questa splendida isola, ma secondo me hai già raccolto tante di quelle immagini che ti rimarranno per sempre nella testa. Un abbraccio.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, estate!

0: fatemi un po' vedere cosa sta preparando Fabius De Fabienne. Pompi, oggi polpettone all'uovo sodo ed insalatina di pomodori e rucola. Fabius De Fabienne c'è, meno male che c'è, va. Allora, Fabius De Fabienne, lo so che abiti lontano dai nostri studi, però una volta sola fammi una cosa del genere, un polpettone, e portalo a pranzo, dai, lo mangiamo insieme in diretta, va bene? Ciao Fabio, sto scherzo, ci mancherebbe altro. Un abbraccione e un saluto anche alla nostra amica che scrive: potete mettere Devastante di Olly? La dedico a mia figlia Sofì da Martina di Asti.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Olli con Devastante per la nostra Manilose che dedicava a sua figlia. Adesso arriva la prossima scelta musicale da parte del nostro Maniloso Danilo. Ciao Danilo.
1: Buongiorno caro Pompi. Mentre mi accingo a tuffarmi nella...
0: Dove?
1: Capponata che ha fatto
0: buona
1: mia moglie, buonissima, non so se tutti sanno cos'è. Ti mando in cantina al fresco,
0: ecco,
1: a recuperarmi se riesci. Bette Davis Eyes.
0: Lui magna e io vado.
1: Grazie
0: in cantina.
1: Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Saluti da Cuneo.
0: Ciao, e allora buona caponata e arriva la tua scelta musicale.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 37 80 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
7: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

nostro maniloso Giorgio, che mi sa che da stanotte che lavora ininterrottamente, scrive: ciao, sono Giorgio, sto irrigando il mais e vorrei ascoltare Ai Ai Ai di Sfera, o se non fosse possibile una qualsiasi di Sfera, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora saluto Giorgio che sta irrigando il mais e ascoltiamo Sfera e Basta con Rockstar.

basta con Rockstar e arriva il prossimo messaggio. È quello di Marcella che scrive: Pompi, buongiorno, posso chiedere una canzone di Paolo Nutini se sono in playlist? Grazie, buona giornata calda, temporali non ce ne sono, e chi non ascolta Radio Manile Game Over, salutoni a tutti da Marcella, ciao. Niente temporali, però la canzone c'è, certo che è in playlist. Paolo Nutini arriva con New Shoes.

0: excuse, so I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini con le new shoes. Lo so che era meglio tornare dal mare a casa piuttosto che tornare da lavoro a casa, è vero. Ciao, buongiorno.
2: Ma ciao Pompi, ciao. Del mio cuore, come stai? Spero bene, bene. Sono Giusy da Vercelli. Settimana scorsa ti mandavo la conchiglia dal mare, oggi invece il vocale da casa, quasi. Vedi? Sono in viaggio per tornare a casa dopo il lavoro e nell'augurare un bellissimo mercoledì a te e a tutti i maninosi. Volevo chiedere, se è possibile, l'ultima canzone di Emma con Fabi Fibra. Fosse già passata, ti richiedo la canzone che ho richiesto al mare, Stereo Love, che amo da morire. Ti mando un grosso abbraccio, ti voglio bene dell'anima e ricordo che chi non vi ascolta,
1: anche io ti voglio tanto,
2: faccio
1: tanto
2: io
1: bene.
2: Quando ero al mare e anche quando sono a casa è game over. Un bacione a tutti, ciao.
1: Ciao, un bacione grandissimo, e arrivano Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
5: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
4: Si acuisce la crisi medio orientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se non faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele e Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
4: E il 28 e il 29 luglio Tajani presiderà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Davide Pomponi. Stare con

0: proposito, come sta Noemi? Avete visto che brutta caduta, ragazzi, mamma mia, si è fatta male perché poi è stata portata in ospedale. Adesso ho guardato le ultime stories, beh, un po' ci scherza anche, perché come sempre capita sui social arrivano i meme sulle cadute dei cantanti dal palco. Allora un abbraccio a Noemi e siamo pronti per l'ultima ora per quanto riguarda il mio appuntamento, quello con il Banana Time allungato e spostato. Ci sono i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Sentiamo l'audio di chi c'è con noi.
1: Ciao Pompi. Ciao. Sono Dolunai e sono in vacanza in Puglia e volevo ascoltare, se fosse possibile, White Girl Wasted, se non fosse possibile, Flamenco Paranoia. Grazie a chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over. Ciao.
0: Anche perché Anna l'abbiamo già suonata e quindi suoniamo Samurai J con Flamenco Paranoia. Buone vacanze!

Samurai J con Flamenco Paranoia per i nostri amici che ci ascoltano dalla Puglia. E adesso arriva il prossimo messaggio. Ciao, siamo i macellai di Borello. Vorremmo dedicare una canzone di Gigi D'Agostino a tutti i macellai di Borello per smollare un po' la giornata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Arriva Gigi D'Ag con Hollywood.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Stock Arts.
9: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
10: Seguici sui social.
11: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
12: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
14: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
15: Radio Manila, estate.

novembre con la bellissima canzone Due settimane e arriva un bellissimo messaggio. C'è il nostro amico Tito che scrive: "Hola Radio Manila, sono il Tito da Novara, prima volta che vi scrivo, ma vi ascolto tutti i giorni, soprattutto a quest'ora. Fantastici tutti voi. Mi faresti ascoltare una canzone di Federico Salvatore se c'è in playlist? Se non ci dovesse essere, mi fareste ascoltare Azzurro di Celentano? Un saluto a tutti e un bacio alla mia piccola Viola che sta andando ora in pausa pranzo e le auguro un buon appetito. Vorrei dirle che le voglio tanto tanto bene. Ciao Pompi." Allora, saluto Tito, saluto la piccola Viola e ascoltiamo Adriano Celentano con Azzurro.

0: Secondo me questa è la canzone che cantiamo tutti ogni volta che parte su Radio Manila, sappiamo a memoria le parole, anche se non tutte precise, però la cantiamo volentieri. Saluto Tito da Novara e la sua piccola Viola, un abbraccio grandissimo, e un abbraccio grandissimo lo do anche al mio amico Salvatore. Ciao, che è stato in vacanza, Ciao Salvatore.
1: Ciao Radio Manila. Eccolo. Ciao Pompi, come stai? Ciao. Salvatore dalla provincia di Torino, il mio preferito, il mio DJ mitico.
0: Troppo buono.
1: Tutto a posto?
0: Sì, tu?
1: Ascolta, è un po' che non chiamo, però ti ascolto sempre.
0: Meno
1: un
0: male,
1: po' tutte
0: grazie.
1: Le ore dipende gli spazi tra un cliente e l'altro, tu sai che sono sempre in girula.
0: Lo so.
1: Allora, vorrei dedicare una canzone a mia moglie, che abbiamo passato un periodo un po' delicato, dopo 33 anni di matrimonio, adesso è andato tutto bene, è stato un periodo un po' critico.

0: canzone dei Queen, Dancing Queen, si pronuncia così, spero, in caso fosse già passata, non so, un'altra, Waterloo, mi sembra sia anche quella, canzoni vecchie, penso anni 70-80.
1: Sì, non ero nato,
0: anche
1: la
0: dedico anche a Luca, il mio cucciolo dei miei tre figli, che a breve mi farà diventare nonno, è più piccolo, se la doveva fare prima.
1: Ma veramente?
0: Come grande Luca, mi raccomando.
1: Ma penso te.
0: E a breve, tra 5-6 mesi, vedremo che succederà.
1: Manca poco, dai.
0: Niente, per il resto continuo il lavoro, tutto a posto. Ho fatto una settimana in Calabria di vacanza, mi sono rilassato e riposato.
1: Beh, ci credo, in Calabria,
0: un po' esaurito per il caldo, ma vabbè, dai. Ci sta.
1: In vacanza,
0: niente,
1: si sopporta
0: vi
1: anche il caldo.
0: Possibilmente a tutti quanti, saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Manila, a te e a tutti i tuoi colleghi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata.
1: Grazie,
0: a tutti.
1: Grazie, ciao Salvatore.
0: E auguri ancora a mio figlio che mi renderà nonno e mio amore.
1: Sei contento?
0: Anna,
1: si sente.
0: Ciao ciao.
1: Si sente che sei contento, che stai per diventare nonno.

0: Allora, se è un'emozione diventare papà o mamma, è sicuramente un'emozione diventare anche nonni, è forse anche più forte. Un abbraccio Salvatore, ciao Salvatore, che il figlio più piccolo si è dato da fare prima degli altri, capito? E tra un po' diventerà nonno. Allora, arriva la prossima scelta musicale, ecco qua il messaggio. Buongiorno amici, per favore, vorrei tanto sentire Tante Mila Volte di Alfa. Un saluto a te e a tutti i manilosi che ci fate forza durante tutta la giornata di lavoro. Un abbraccio grande da Ale. Allora, quel brano non è in rotazione, ma ho scelto la canzone che Alfa mi ha dedicato e che sentiremo tra pochissimo dopo l'aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte. Volete sapere qual è la canzone che mi ha dedicato? Bellissimissima.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Segnaliamo rallentamenti sulla statale 34 del Lago Maggiore per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di Cannero, in direzione Gravellona-Toce. Per il solo traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla statale 28 del Colle di Nava, tra Cevo e Nucetto in entrambi i sensi di marcia, e sulla statale 231 di Santa Vittoria, Sant'Antonio in entrambe le direzioni. Infine si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Inizia sempre con un Ehi.

0: Fa con bellissimissima e arriva la prossima scelta musicale. C'è un messaggio audio da parte del nostro maniloso Giuseppe. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, Radio Manila, sono Giuseppe da San Damiano d'Asti.
0: Buongiorno.
1: Vorrei dedicare una canzone.
0: È mezza alla strada.
1: Di Raffaella Carrà, tanti auguri alla mia compagna, a mia mamma e mio papà, e soprattutto voglio salutare un amico, Enrico di Priocca d'Alba. Io vi chiamo da San Damiano d'Asti.
0: Bellissima San Damiano.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie.
0: Ciao Giuseppe, arriva Raffaella Carrà.

E ogni tanto quando mi viene nostalgia di Raffaella Carrà metto su YouTube e vado a vedere tutte le puntate di Pronto Raffaella, quanto ci manca. Tanti auguri per Giuseppe, che abbraccio, e abbraccio anche il nostro maniloso Fabio. Fabio, io vorrei capire che sono fatti loro. Allora, buongiorno Manila, volevo mandare un grosso bacione a tutti voi e alla mia segretaria preferita di Chivasso, Elena, e dedicarle "Tu mi piaci tanto" di Saif. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Firmato Fabio. Non aggiungerei altro e ascoltiamo "Tu mi piaci tanto".

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Leaf, tu mi piaci tanto e arriva il prossimo messaggio. Questa volta scrivere il WhatsApp è Milena dal Lago d'Orta che scrive: ciao Radio Manila, mi fai ascoltare l'ultima di Bad Bunny? Sono Milena dal Lago d'Orta. Allora salutiamo la nostra amica, ma scusate, chiedo a voi manilose e manilosi anche, ma è vera quella storia che Bad Bunny va in giro senza mutande? Sì.

0: Bad Bunny con Nuaiol. Allora, c'è il messaggio audio delle nostre amiche prima della pubblicità. Ciao ragazze, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Margherita, Patricia, Martina e stiamo andando al mare e vorremmo ascoltare e vorremmo ascoltare L'estate non vale. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, un bacione, tra poco Fred De Palma e Anna Mena con D'estate non vale.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
9: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
10: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Radio Manila, estate!

0: Freddy Palma e Anna Mena e no, non ci credo. Sono tornati. No, sono loro, gli originali, sicuri.
1: Poppy Poppy, no. Come stai? Siamo Gio
2: e Marcello.
1: Bello. Siamo ritornati finalmente.
2: Sei contento?
1: Adesso certo. Abbiamo fatto fuori tre, abbiamo fatto fuori. Tutti fuori, tutti no. Out.
0: Tutti licenziati.
2: Per favore, puoi metterci criminal. Criminal.
1: Criminal.
2: Perché John è caldo, vuole twerkarla nel magazzino.
0: Addirittura.
1: Adesso siamo solo più io e Marcello. Cosa bellissima.
2: Sono tornati le origini.
1: Dato che Trivette e Fabrizio non erano della nostra pasta, noi siamo i migliori.
2: Non erano all'altezza.
1: È buono.
0: Non esagerate.
1: Te
0: dai.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Sì, tutto bene. Voi tutto
1: bene? Vorremmo salutare Michelino,
2: Stefanuccio,
1: Carletto,
2: Pata.
1: E l'elicottero.
0: No,
1: e
0: allora,
1: chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Pompi.
0: Ciao Gianni Marcello. Allora, me questo elicottero qui mi incuriosisce. Ma perché lo avete chiamato elicottero? Non penso sia il suo nome di battesimo. Avrà qualcosa che ricorda l'elicottero? Che cosa?

0: The Colors con Karma. E se gira il karma, ragazzi,
1: e gira il karma, mamma, mamma, ma gira il karma, mamma.
0: Ma scusate, ma è la canzone che continua o è Davis?
1: No, non... sono io.
0: Ah, è Davis, ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Sembravi Pomponi. Stash.
1: Addirittura.
0: Ho detto, che ci fa Stash qua vicino a me?
1: No, no, perché sottoscrivo. Gira il karma, mamma, gira il karma, mamma.
0: È il karma. Allora, per chi ci crede, prima o poi gira.
1: Ma certo che gira.
0: Quindi, voi mi raccomando, fate sempre i bravi, anche tu, mia confa, il bravo, così poi il karma gira, vinci al Superenalotto, diventi milionario, mi fai il regalo.
1: Oh, ma certo, ovviamente. Quello è poco ma sicuro, Pomponi.
0: Ma meno male, ma ricordati di me.
1: Mi ricordo di te.
0: Allora, caro Davis, l'estate continua, il caldo no, perché comunque
1: no, dai,
0: è un po' scesa
1: bene.
0: La temperatura.
1: Rispetto agli altri giorni, ragazzi, davvero, sì, sta bene.
0: Hai sudato bene per arrivare qui?
1: Ma no, non è neanche più di tanto.
0: Meno
1: no.
0: male.
1: Fa caldo, cioè, nel senso, ma si sta bene, cioè le temperature quelle normali, no?
0: Quelle estive, speriamo che rimangano così almeno sino alla fine, no?
1: Però ad agosto
0: moglie mia non ti conosco.
1: Sì, i meteorologi hanno annunciato questa cosa, che addirittura
0: cosa?
1: Si potrà arrivare fino a 48 gradi.
0: Ma di nuovo
1: non ci siamo mai arrivati, rinfortunatamente.
0: No, allora, in Sardegna sì.
1: Certo.
0: Ne parlavo ieri con una persona, mi ha raccontato che addirittura in Sardegna in alcune zone
1: 43,
0: quasi 50 gradi.
1: Addirittura
0: 49,4, una cosa del genere.
1: Vabbè, no,
0: mi ha mandato anche
1: ragazzi,
0: la foto.
1: È improponibile. Però se ha mandato la foto è già un buon segno.
0: Sì, perché vuol dire
1: che c'è.
0: Questo sì. E che funziona anche il telefonino.
1: Capito? Quindi. È già una buona cosa quella, eh.
0: Ma è una buona cosa.
1: Però su Torino, capisci che.
0: No, ragazzi, speriamo mai. C'è una temperatura così. Già i 38-39 gradi la settimana scorsa.
1: Beh, delle altre settimane prima te sei scordate.
0: No, assolutamente. Ah. Guarda.
1: Vabbè.
0: Meno male che io sono come Bad Bunny, che non metto le mutande così non sudo. Ma è vera quella storia? Tu che sai tutto e di tutti, quindi. Ma è vera?
1: Ma è vera, pare di sì, cioè sì, non lo so,
0: ma
1: se poi magari mette un boxerino indice,
0: no,
1: non lo
0: no,
1: so.
0: No. Da che cosa se ne sono accorti che non le porti?
1: Perché lì vola, capito?
0: Ah, ecco che.
1: Vola tutto.
0: Durante il concerto si vedeva sto movimento.
1: Vola come la pema.
0: Vola come la pema.
1: Vola.
0: Sembrava una campana.
1: Vola, altro che casita lì. Vola. Vola.
0: Vabbè, me ne vado.
1: Se vola.
0: Vado a controllare.
1: Vai
0: se
1: a guardare. Ecco, gentilmente.
0: Adesso vado a vedere.
1: Prova ad andare a vedere di là se effettivamente come dicono oppure no.
0: Esatto.
1: Perché bisogna sempre verificare alla fonte.
0: Certo.
1: Io l'ho detto a Bad. Io ho detto, io devo verificare alla fonte.
0: Com'è
1: solamente che non sono riuscito a raggiungerlo. Quindi.
0: Senza fare il nome del santo, com'era quella cosa che se non ci sbatti il naso. Non ci credi. Quindi,
1: non lo sai
0: quella cosa del santo?
1: Sì, certo,
0: esatto,
1: certo.
0: Quindi,
1: finché non ci sbatti il naso,
0: non
1: ma
0: ci
1: poi
0: credi.
1: Sono uscite una sorta di video poi sui social
0: lo
1: di persone
0: so.
1: Che si mettevano lì qua a guancia, c'è cioè delle robe che dico, ma davvero il caldo fa questo effetto? Il caldo fa questo effetto,
0: ragazzi, Bad Bunny, cioè tanta roba. Scusami.
1: No, ma infatti ascoltavano bene le canzoni, ovviamente, di Bad Bunny.
0: Insomma, non l'ascoltavano neanche, guardavano e basta, evviva. E vabbè, ma ragazzi, tanta roba, bomba.
1: Altro che elicottero. Va bene, Pomponi, mi lasci quei 4 ore?
0: Sì, però ti ascolto, va bene?
1: Adesso chiamo Bad, vedo un attimino, no?
0: Va bene.
1: Se ci può dare una botta di vita.
0: Una botta, non metterla
1: vediamo,
0: da botta.
1: Vediamo, a me i manilosi anche, io penso a tutti, sono generoso.
0: Bravo, Davis.
1: Grazie.
0: Tanto lì ce n'è per tutti.
1: Tutti. Perfetto. E chiudiamo
0: domani.
1: Ciao.
2: Manila Box. Estate con noi. Radio Manila.
3: Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 14:04.
2: What?
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti. Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Manila Box.
2: Manila Box con Davis Maidò.

0: E con Irama e Cabana apriamo ufficialmente il Banana Happy fino alle 15, poi diventerà ufficialmente Flower. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maidò. Fino alle 18, fino alle 18, 4 ore insieme ai miei manilosi, che sono già tanti, al 338 50 38 908 e hanno voglia di ascoltare le loro canzoni preferite. Allora, io sono qui per questo, partiamo subito con il primo audio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Angela.
0: Ciao Angela.
1: Sono siciliana ma vivo in provincia di Torino. Ieri ho sentito mia sorella, a proposito parlavate di temperatura, in Sicilia c'erano 47 gradi e anche stamattina quasi 50.
0: Perfetto.
1: Io non so come fanno a vivere perché noi a 40 stavamo già morendo. Volevo salutare a tutti i marilosi e mettetemi una canzone qualsiasi.
0: Eh certo Angela, beh lì sicuramente un caldo diverso al mare, però insomma fa caldissimo ragazzi, 47 gradi, 50 gradi, cioè lì quando decidi, guarda c'è stato un anno che sono stato proprio in Sicilia, c'era un caldo veramente, c'erano tipo 44 gradi circa, 45, c'era veramente da schiattare ragazzi, quando decidevi di no, adesso mi butto nel mare, praticamamente l'acqua del mare somigliava all'acqua della pasta, ecco, andavi lì e dicevi adesso mi mangio un bel piatto di rigatoni al ragù, e poi quando andavi a farti la doccia aprivi l'acqua ghiacciata e ti usciva acqua calda. È vero, raga, dobbiamo tenere duro, dai, 22 luglio 2026, dobbiamo tenere a lungo ancora un po'. Sai che facciamo? Ho visto che prima abbiamo parlato di Bad Bunny, che l'elicottero di Bad Bunny porti fortuna a tutti, cara Angela.
2: Aio!

0: Bad Bunny per la nostra amica Angela, siciliana, ma è qui, vive qui in provincia di Torino. Buon pomeriggio da Illy, vorrei ascoltare Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi. L'ho visto ieri al Team Summer Eats, per l'età che hai, un figo pazzesco, complimenti, grazie, ciao. Hai proprio ragione Illy, Raff è uno di quelli che non invecchia mai.
1: Ciao, sono Carmen Russo, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
2: Oh, finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita. 3.000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Davis Maidò.

ragazzi, stupidi ragazzi, c'è Raff su Radio Manila alle 14:18. Ciao Davis, buon pomeriggio a tutti i manilosi. Avete proprio ragione, le temperature sono tornate nella norma e si sta davvero bene. Per festeggiare possiamo ascoltare la nuova di Teddy Swims. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, un bacio da Franco. Franco, la nuova di Teddy Swims sta per suonare per te, si intitola Break Up in Reverse.

0: Teddy Swims nel Banana Happy di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. E adesso c'è il prossimo audio e ce l'ascoltiamo tutto. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Giusy della Chemise di Ceresole d'Alba.
0: Ciao Giusy!
1: Volevo chiederti se potevi mettermi la canzone di Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè. Visto che stamattina non sono stata accontentata,
0: mannaggia.
1: Ti ringrazio. E ieri sera è stato uno spettacolo meraviglioso al Teatro dell'Anima a Cervere, e veramente è stato veramente un bellissimo spettacolo.
0: Poi lì la cornice è meravigliosa.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un bacio, e ricordiamo che Sal Da Vinci arriverà anche a Torino con il suo tour, lo farà a ottobre con ben due date al Teatro Colosseo di Torino. E adesso ce l'ascoltiamo, Rossetto e Caffè.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Sal Da Vinci, viva Sal, lo aspettiamo a Torino, al Teatro Colosseo, ottobre, con ben due date di questo tour che lo sta portando in giro per l'Italia. Cioè il prossimo audiomessaggio, sentiamo chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone. Ciao!
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Gabriele.
0: Ciao Gabriele. Andrea.
1: E gli vorrei chiedere da 0 a 100. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao. E allora se mi parli e vuoi ascoltare da 0 a 100, ovviamente stiamo parlando di lei, stiamo parlando di Baby K.

Tiziano Ferro, Fit Lazza con Per Perdono. La scelta musicale è quella di Monica da Chivasso al 338 50 38 908. Ciao Monica, buon pomeriggio. E adesso salutiamo il nostro amico Salvatore che scrive: ciao carissimo Davis, tutto bene? Buon mercoledì, sono Salvo da San Secondo di Pinerolo. Se puoi mi fai ascoltare Estranei a partire da ieri di Alessandra Amoroso, grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Salvo, grazie a te, grazie davvero per ascoltarci sempre e grazie per tutto il tuo affetto.

Estranei a partire da ieri, Alessandra Amoroso, ciao Davis, buon pomeriggio a tutti. Mentre affronto, rintanata dietro lo schermo del PC gli ultimi giorni prima delle vacanze, mi fate per favore ascoltare Marco Masini oppure Renato Zero? Grazie chi non ascolta sempre ogni volta che può la musica e soprattutto Radio Manilo, una persona noiosa, oltre che game over, Paola D'Abra. Ciao Paola, Paola conta i giorni, mi raccomando, dai, ne mancano sempre meno. La nostra signorina ha scelto per te Marco Masini con un brano che ama molto, che è questo, Cenerentola innamorata.

0: Marco Masini, Cenerentola innamorata. E adesso abbiamo un audio messaggio da parte di una nostra manilosa che mi fa una domanda. Sentiamolo.
1: Ciao Davis, ciao, sono Lella da Rivoli.
0: Ciao Lella.
1: Senti, mi puoi spiegare pochettino questa cosa della playlist che non mi è chiara?
0: Dimmi
1: perché
0: tutto.
1: Ieri ho chiesto una canzone a Mari.
0: Sì.
1: E Vai a scondio, na, mi sembra che si chiami proprio così. E non siamo riusciti a trovarla, vabbè, un pochettino aveva fretta che doveva finire, cioè aveva finito e ne aveva tanti.
0: No, non so, sicuramente ti avrebbe accontentato.
1: Se puoi, ti ringrazio, buona giornata. Ciao,
0: ciao Lella, certo che te lo spiego. Allora, cosa succede? Che voi manilosi richiedete le vostre canzoni preferite qui su Radio Manila, ok? Quindi, non lo so, avete più di 12.000 motivi, 13.000, 14, no? Da poter sfogare qui sulla vostra radio preferita, perché ovviamente la musica qui la scegliete voi. Ma se capita di selezionare un brano che non è un singolo radiofonico, cosa vuol dire? I singoli radiofonici vengono scelti dalle case discografiche, dalle major, insieme agli artisti. Quindi non è detto che una canzone inclusa magari in un album di un determinato artista oppure sulle piattaforme diventi un singolo radiofonico. Quindi se voi ci richiedete proprio questo, noi non l'abbiamo, ma perché non possiamo proprio mandarla in onda, in quanto non si tratta di un singolo radiofonico. Quindi le radio si devono attenere, insomma, quindi alle scelte delle major e degli artisti. Quindi questo è quanto. Quindi non siamo cattivi, non è che non abbiamo tempo, noi siamo qui proprio apposta per soddisfare la vostra voglia di musica. Però se voi ci richiedete proprio quella canzone lì che non è un singolo radiofonico, non possiamo farlo. La stessa cosa vale per le canzoni, quelle vecchie, tra virgolette, perché le canzoni non invecchiano mai, però insomma per i grandi successi del passato. Perché? Perché magari invece quei brani non sono stati caricati all'interno della nostra playlist e quindi non riusciamo a trovarli. Io ci provo sempre a mandare il nostro Pomponi col suo tacco 16 giù in cantina a cercare anche dei brani vecchi, ma tante volte riusciamo e tante volte no. Quindi questa è la risposta. Quindi il motivo è quello: la Mari non ti ha, quindi parliamo della Vitale, della nostra Witty, non è riuscita ad accontentarti solo per il semplice fatto che non hai richiesto un singolo radiofonico. Quindi se ti va, scegli la tua canzone che sia un singolo radiofonico, perché io ti aspetto.
2: Ciao, sono Francesco Renga, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Box con Davis Maidò.

0: Lei, la Queen Madonna, con Danzeteria qui su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Luigi da Grugliasco. Ciao Luigi, ciao Manila. Potreste mettere, per favore, Io non credo nei miracoli di Laura Bono? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo che sì, però non so chi sei, non so il tuo nome, dimmi chi sei.
1: Io

0: ostacoli, se potessi tu sorprendermi.
1: Laura Bono con Non credo nei miracoli, nelle piaguar. Ciao Davis, sono Nicolas da Santena. Se possibile ti chiedo di ascoltare la nuova canzone di Jovanotti e Gabri Ponte. Grazie e buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Nicolas da Santena, arriva DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte, Giova con DNA ci portano al prossimo messaggio. Ciao Manila, sono Federico da Torino e vorrei ascoltare una canzone di J-Ax. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Fede, arriva Ostia Lido. Tutti parla-

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15 e un minuto.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davis Maidò.

0: Chi senza interruzione per aprire al meglio la nostra nuova ora insieme nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maido. Dopo il Banana Happy dalle 14 alle 15 siamo entrati nel vivo dell'Happy Hour fino alle 18 con i vostri messaggi scritti, i vostri audiomessaggi su WhatsApp per scegliere i vostri brani preferiti. Siamo partiti con Chiara Galeazzo, Basta Poco, la scelta musicale è quella della nostra amica Lu che ci ascolta dalla provincia di Torino. Ciao Lu, e poi grazie alla scelta musicale di Mario che ci ascolta da Chieri ha suonato anche Maninni con Spettacolare. 338 50 38 908 c'è la nostra super super love.
1: Buon pomeriggio, ma è super super love.
0: Ma ciao super super love.
1: È possibile ascoltare Somebody to Love dei Queen?
0: Come no?
1: Se non è possibile scegli qualcosa
0: come
1: tu.
0: Come non è possibile?
1: Io ti auguro una bella giornata, un bel pomeriggio, il mio sarà bello perché è con te.
0: Oh, ma
1: chi
0: io
1: non ti
0: anche.
1: Ascolta, ma che te lo dico fa? È troppo game over e io ti stringo sempre e per sempre, ma è super super love. Baci.
0: Baci a te. Mamma mia quant'è romantica la nostra super super love. Muah.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del

0: veicoli a partire da soli 7.000 euro. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davis Maidò.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Questa è la scelta musicale di Mara, che ci ascolta da Beinasco. Ciao Mara, buon pomeriggio. Ciao Manila, vorrei ascoltare la descrizione di un attimo dei Tiro Mancino. Grazie, ciao da Bea. Ciao Bea, io su questa canzone di Tiro Mancino ne approfitto per salutare anche Monica e Maria, che ci ascoltano sempre ormai da anni e a cui piace moltissimo questo brano. Descrizione.

Piero Mancino con la descrizione di un attimo. Ciao Manila, sono Mattia, vorrei ascoltare La Notte dei Modà, grazie a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Mattia, e su questa canzone dei Modà ne approfitto per salutare anche la nostra Consuelo.

0: L'estate su Manila. Sport.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Anche a 20 anni si muore Blanco nell'Happy Hour di Radio Manila. Suona grazie alla scelta musicale di Gisella da Beinasco. Ciao Gisella, buon pomeriggio. C'è il prossimo audio pronto a suonare. Sentiamo di chi.
1: Ciao Radio Manila, sono Manuel, sto tornando dal mare. Volevo ascoltare il Neon di Sperbasta e Shiva e la volevo dedicare a mio papà che è qui presente. Chi non ascolterà di Manila è game over, ciao!
0: Ciao bellezza, un bacio, e allora dedichiamo questa canzone di Sfere Shiva Neon tutta al tuo papà. Buon ritorno a casa!

togliendo un altro però. E ultimamente ho licenziato Dio. Le cose stanno andando troppo male, non so come posso uscire dall'oblio.

Neon Sfera e Shiva su Manila, buon pomeriggio. Volevo richiedervi Moncler di Joliet, se fosse possibile. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Fabri, Moncler non è un singolo radiofonico per Joliet, ma lo è questo.

0: Joliet, Joliet nel nostro happy hour. Allora Joliet sta scendendo dal palco virtuale del nostro Manila Box e sentiamo un po' chi sta per salire. Sentiamo.
1: Buon pomeriggio, popolo di Radio Manila.
0: Ma buon pomeriggio.
1: Siamo Margherita, Michael,
2: Elisa,
1: Martina, e stiamo andando al mare.
0: Ah,
1: e
0: ma che bello!
1: Andare... selfie. E chi non ascolta Radio Manila è
2: gay.
0: Divertitevi al mare, ragazzi, è cosa fondamentale, portateci con voi.

0: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Finalmente anche in Italia.
4: B52 Energy Drink. Energy Drink.
3: Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram. Stock.
5: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
6: Seguici sui social. Yes,

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box con Davis Maidò.

Anna con Wild Girl Ghost della scelta musicale, quella di Niccolò che ci ascolta da Ceva. Ciao Niccolò. E a proposito di Anna, arriverà anche a Torino con il suo tour nei Palasport, e lo farà a dicembre all'Inalpi Arena proprio di Torino. 338 50 38 908. Ciao, sono Clark Kent e vorrei augurare il buon pomeriggio al principesso bello ascoltando, se possibile, Ossessione di Samurai J e Digli, che mi piace tantissimo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Principesso bello, questa è tutta per te.

0: Possessione Samurai J, ciao Manila, ci fai ascoltare Sogna ragazzo sogna, la versione quella di Vecchioni con Alfa. Grazie mille Tiziana e Tommy. Ciao Tiziana, ciao Tommy. Sono pronti? Sono quasi pronti. Quando nel 2024 hanno portato sul palco di Sanremo nella serata dei duetti questo grande successo che poi di Roberto Vecchioni ricantato con Alfa, non ve lo siete più tolti dal cuore.
1: Erano parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Sogna, ragazzo, sogna. Alfa e Roberto Vecchioni, sogniamo tutti, sempre manilosi. Ciao Manila, sono Antonio, vorrei dedicare a mia moglie Francesca, la quale dice che non faccio mai nulla di romantico, tu sei per me di Enrico Nigiotti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Antonio, soprattutto moglie di Antonio, per te.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto,

0: sono innamorato di te.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 16. Spot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo, avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimarlo. Animazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati e anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
5: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Due grandi successi senza interruzione per aprire anche la nostra terza ora insieme nelle Piawar di Radio Manila con Davis Maidoff fino alle 18. Siamo partiti con Artifive Swag Music. La scelta musicale è quella di Veronica, che ci ascolta dalla provincia di Cuneo. Ciao Veronica, buon pomeriggio. Mentre da Lesegno arriva la scelta musicale di Maria per Achille Lauro con il suo nuovo brano La città degli angeli. Tutto questo al 338 50 38 908, dove sta per suonare il prossimo audiomessaggio, il vostro. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Enzo di Asti. Volevo richiedere la canzone di Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché, e la volevo dedicare a mio marito e dirle che le voglio tanto bene e se tornassi indietro lo risposerei di nuovo.
0: Ma amore,
1: perché un ascolto da Radio Manila è un game over.
0: Ma che bella dedica, Enza, davvero, è tutta per tuo marito. Arriva Eros Ramazzotti, arriva Ti sposerò perché.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
6: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
7: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
6: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
7: Confezionimargherita.it.
6: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
7: Tutta convenienza.
6: A Sanfrè.
8: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
9: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita, dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
10: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
12: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Davis Maidò.

0: Che si fa? Ti mando un bacio, un saluto anche a tutti gli amici di Nichelino. 338 50 38 908, c'è un compleanno da festeggiare, di chi?
1: Ciao Radio Malira, sono Elisa, volevo dedicare al mio marito Alessandro la canzone Gli anni degli 883, perché oggi è il suo compleanno.
0: Auguri, Alessandro.
1: Ed è l'ultimo anno dei 40 e poi l'anno prossimo si passa nei 50. Tanti auguri, amore, buon compleanno.
0: Che sono Ianta, che sono già i 40, però insomma Ianta 5, come si suol dire. Ma chi se ne frega, l'importante non è l'età anagrafica.

883 con gli anni, mamma mia, squarciagola questa, squarciagola, un po' come Eros, è vero Lalla? C'è il prossimo audio? No, c'è il messaggio scritto, dobbiamo leggere il messaggio, eh?

Eccolo, ciao Radio Manila, sono Silvia e vorrei ascoltare Jumbo di Giusy Ferreri. Grazie, buon mercoledì a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santiafra, Albiano e Ivrea in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Freius. Code per traffico intenso si registrano anche sulla A7 Milano-Genova fra Tortona e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori si rallenta fra Felizzano e Astiera in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.

0: Far l'amore, la nostra Raffa, sempre con noi, remixata da Bob Sinclair. La scelta musicale è quella di Samu da Bussoleno. Ciao Samu, buon pomeriggio, il prossimo audio è pronto, siamo pronti a suonarlo, signorina, suoniamolo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alice,
2: Mattia, Gael,
3: Gaia e Roberta.
0: Ma siete tantissimi.
1: Stiamo andando allo Zoom e vorremmo ascoltare la hit dell'estate di Shade. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, divertitevi, che la hit dell'estate sia...

0: Dell'estate Shade suona su Radio Manila, come suona il prossimo audio della nostra mielosa zuccherosa. Sentiamo.
1: Ciao Davis, zuccherosa di Silmati.
0: È zuccherosa
1: e poi
0: oggi.
1: Mi metti la costiera amalfitana? Mi saponi il caffè, grazie.
0: Guarda, il caffè te lo insapono tra pochissimo, nel mentre ti faccio suonare Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con la costiera amalfitana. Vedi?

0: Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, la costiera amalfitana ci porta al messaggio di Federica che in questo momento a Susa scrive: ciao Davis, sono Federica da Susa, oggi si sta davvero bene, mi faresti ascoltare Noemi con Tu cosa fai questa sera? Grazie a tutti e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacio a te e al fresco di Susa, le temperature sono scese, ringraziando tutti e tra le altre cose scelto Noemi e noi facciamo gli auguri di pronta, di buona guarigione a Noemi. Sapete bene che ha avuto quell'incidente sul palco, purtroppo è caduta e insomma ha avuto un po' di problemi, però si rialzerà più forte di prima e tra almeno poco più di un mese, annunciato sui social, molto probabilmente tornerà anche ai live che in questo momento ha dovuto annullare per forza di cose. Ma noi ce l'ascoltiamo su Manila, la nostra roscia preferita. Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con

0: ascoltarti mai più.
1: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
2: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze in questo mercoledì 22 luglio 2026 con Davis Maido fino alle 18, con i vostri messaggi scritti, i vostri audiomessaggi WhatsApp al 338 50 38 908, le vostre canzoni. E su questo brano salutiamo anche Ruggero che ci ascolta dalla provincia di Asti. Ciao Ruggero, buona serata. Chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone si faccia avanti con la propria voce, altrimenti faccio io, eh.
1: Ciao Radio Manica, siamo Asia, Noemi e mamma da Cornigliano d'Albe, stiamo facendo il bagno in piscina.
2: Vorremmo richiedere la canzone Dai Dai di Shakira e, se non fosse possibile, i Piaio di J-Ax, e dedicarla a nostro papà Alessandro. E chi non ascolta Radio Manica è game over.
0: E anche J-Ax, lo sapete Manilosi, sarà in scena al Teatro Colosseo di Torino con uno spettacolo proprio quasi ad inizio stagione. Quante sorprese, quante chicche che vi annuncia Radio Manila. Arriva Shakira, fate un bagno anche per me, dai dai.

Wow, wow, dai dai Shakira, dai dai. Ciao Manila, sono Mattia, vorrei ascoltare Antidroga di Fabri, Fibra ed Emma, se non fosse possibile il solito italiano dei Bundabash. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila, e game over. Caro Mattia, buona la prima, Emma e Fibra insieme, Antidroga.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.
11: Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 17 e un minuto. What? Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
13: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
12: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
13: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
17: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui e sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, e quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma, quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci si era cambiato il suo percorso di carriera, quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo e quindi questa stagione sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
16: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
15: Manila News.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Davis Maidò.
19: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Due dischi senza interruzione per aprire anche la nostra quarta e ultima ora insieme nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maidov fino alle 18. Siamo partiti con Rosa Chemical Made in Italy. La scelta musicale è quella di Rosy da Nichelino. Ciao Rosy. E poi Francesco Renga con Ci sarai. La scelta musicale è quella di Ludo da Torino al 338 50 38 908. E a proposito di Francesco Renga, anche lui arriverà a Torino, arriverà live in teatro e lo farà al Teatro Colosseo il prossimo 31 ottobre. C'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Tommaso e sono qua, lavoro in gelateria.
0: Ciao Tommaso.
1: Vorrei ascoltare Wonderwall degli Oasis. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Tommaso, buon lavoro, Oasis in arrivo per te.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Az! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
7: Seguici sui social.
8: Gli affari di Stock Az. Che prezzi!
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davis Maidò.
14: Mi sento un...

0: Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, la scelta musicale quella di Giulio che ci ascolta da Moncalieri. Ciao Giulio, buon pomeriggio, altro giro, altra corsa, altro audio, sentiamo chi c'è.
1: Buon pomeriggio giovanotto, sono Carmelo.
0: Ciao Carmelo.
1: Senti, mi è saltata su una botta di nostalgia.
0: Una botta di nostalgia.
1: Mi faresti sentire i Van Halen con Jump. Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Caro Carmelo, la tua botta di nostalgia, te la facciamo passare noi con Jump.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Energia Power con Jump, grazie alla scelta musicale del nostro amico Carmelo. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, siamo Clelia e Martina da CDE.
0: Ciao ragazzi.
1: Volevo chiedere se li metti la canzone
2: La testa gira.
0: Puoi ascoltare
1: grazie.
0: La testa gira, amore.
1: Chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over.
0: E allora facciamo girare la testa con Fred De Palma, Anitta e Demi Skill alle 17:27 nell'Happy Hour.

0: 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già,
6: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a €679,20, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgodale e Rondissone verso Torino. Prudenza per un incidente anche sulla diramazione Ivrea-Santià tra Albiano e l'interscambio Pavone in direzione A5 Torino-Aosta. Ci occupiamo quindi della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per lavori tra Corso Regina e Bruere in direzione Piacenza. Infine, sempre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza, si rallenta tra Felizzano e Asti-Est in direzione Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Canzone estiva, c'è anche Annalisa nel nostro Happy Hour che suona per noi e per voi grazie alla scelta musicale di Marco che ci ascolta in quel di Pinerolo. Ciao Marco, buona serata. Ciao, vorrei ascoltare Meno male che c'è il mare di Olli. Vi ascolto dalla Sardegna, saluti Debora. Ciao Debora, non so se sei lì in vacanza o abiti proprio lì, comunque viva la Sardegna. La canzone di Olli che hai scelto non è un singolo radiofonico, una canzone notissima ma non è mai diventato un singolo, quindi ti regaliamo Balorda Nostalgia.
1: Non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda, nostalgia, Olli su Manila. Manila, siamo Luisella e Fulvio e volevamo ascoltare Il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia. Salutiamo tutti voi di Radio Manila, siete super. Salutiamo tutti quelli che ci conoscono e chi non ascolta Radio Manila è game over. Cari Luisella e Fulvio, sono io che saluto voi. Siamo noi che salutiamo voi tutti insieme nella grande famiglia dei manilosi di Radio Manila. E anche lei, anche la signora della musica italiana, è quasi pronta ad arrivare a Torino con il suo tour al Teatro Colosseo.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Manila Box con Davis Maidò.
12: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga, 17:50 minuti. La scelta musicale è quella di Greta. Ciao Greta, buon pomeriggio. Messaggio scritto e audio messaggio per lo stesso artista. Ciao Davis, come stai? Potrei dedicare quest'oggi Le tasche piene di sassi di Jovanotti ad Angela e dirle che l'amo tantissimo. Oggi facciamo 15 anni d'amore. Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora auguri ragazzi, auguri, auguri, auguri. E a proposito di Jovanotti, c'è anche un audio messaggio, sentiamolo.
2: Ciao Radio Manila, siamo Martina, Alice, Fabiana e Flavio da Castelletto sopra Ticino. E dopo una settimana all'estero finalmente siamo riusciti a risentirvi e vorremmo la canzone di Jovanotti, Sento il mare dentro una conchiglia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao ragazzi, buona serata. Che cosa avrà scelto di suonare la nostra signorina? Ovviamente sempre di Jovanotti parliamo.
3: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Le tasche piene di sassi, la poesia di Jovanotti su Radio Manila. Ciao Manila, sono Anna da Pianezza e vorrei richiedere una canzone qualsiasi degli ABBA, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Anna, tu ci hai indicato anche un brano che purtroppo non è in playlist su Manila, però questo lo balliamo e lo cantiamo tutti. Arriva Fernando.

0: Fernando Iabba su Radio Manila. Adesso una notizia fresca per tutti i fan di Ultimo, ovviamente Ultimo ha annunciato questo tour il prossimo anno negli stadi italiani, quindi parliamo del 2027, che approderà anche a Torino all'Allianz Stadium. Ma il grande evento di Tor Vergata dello scorso 4 luglio arriverà sul grande schermo, arriverà al cinema il prossimo 22 settembre. Sarà un evento e quindi potrete andarvelo a godere sul grande schermo dal 22 al 30 settembre del 2026, il concerto dei record per raccontare quella notte. Quindi insomma i biglietti dovrebbero essere già in vendita. Da Davis Maido è tutto, io vi saluto, abbiamo passato queste 4 ore meravigliose insieme e lo rifaremo nuovamente venerdì, sempre dalle 14 alle 18. Vi lascio con la nostra Witty fino alle 21 con il suo Manila Box Happy Time, poi arriverà Sergio Melito dalle 21 a mezzanotte con il Manila Box in the Night. Mi raccomando, fate i bravi ma non troppo, e vi mando un bacio. Ciao.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Manila! Radio Manila.
6: Ora esatta!
7: Sono le 18 e un minuto.
6: Sport!
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monterotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. È tutto, a più tardi.
9: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: ed è Teddy Swims ad aprire il nostro appuntamento. Buon pomeriggio cari amici melosi da Mariella Vitale, bentrovati in questo mercoledì 22 luglio. Fa caldo, hanno detto che sarebbero calate le temperature, però a me non è che sembra tantissimo, forse qualche grado, ma fa sempre molto molto caldo. Stiamo insieme anche oggi fino alle 21, oggi orario normale, domani si cambia di nuovo, così a noi piace variare in questo periodo di vacanze, e anche noi abbiamo questa duttilità d'orario e quindi vi costringiamo un po' ad adattarvi a delle voci che magari non sentite normalmente nei soliti e consueti orari. E ma stiamo insieme con la vostra musica preferita, come sempre, attraverso i vostri messaggi 338 50 38 908. Cominciamo? Che ne dite? Dai, iniziamo, sentiamo il primo. Chi c'è?
1: Ciao Mariella, ciao Manilosi, sono Roby.
0: Ciao Roby.
1: Allora, da oggi sono 2 settimane giuste prima di andare in ferie e
0: dai,
1: quindi sono ufficialmente autorizzato a far partire il countdown in questo momento.
0: Perfetto.
1: Intanto faccio un salto in palestra e
0: bravo.
1: Mariella, mi fai ascoltare Despacito di Luis Fonsi. La dedico a tutti i manilosi all'ascolto, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Anche in palestra. Ciao
0: anche
1: a tutti.
0: Anche in palestra, dai, buon allenamento. Oramai è entrato nel mood delle ferie, non c'è niente da fare. Despacito.

0: sito.
1: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie.
8: Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
9: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
10: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
11: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338 50 38 908.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.
16: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Da Giavena, sono ancora sul lavoro. Mi fai ascoltare, Alexia, un pezzo di qualche tempo fa? Ma come no, Davide, l'abbiamo appena ascoltato, è 1997 per l'esattezza. Sono intanto le 18:20, siete con Mariella Vitale ed è l'appuntamento del Manila Box e P-Time a tenervi compagnia fino alle 21. C'è il vostro, c'è il messaggio di Sharon. Ciao Manila, sono Sharon e volevo augurare a mio marito José buon ritorno a casa e dirgli che qualunque cosa accada noi ci vediamo a casa. Ti amo tanto, sono la tua polpetta, bello. Mi metteresti nient'altro che noi degli 883? Grazie, chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

3, nient'altro che noi su Radio Manila, 18 e 25, 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita. Siete in tantissimi e c'è il messaggio che arriva da Fra. Ciao, vorrei ascoltare The Time of My Life di Benson Boone, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Fra, arriva.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con

0: da Summer 1000. Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori sono presenti code fra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.
7: Manila Box. L'estate su Manila.

0: estate 2026 Summer Funk per Franco di Sant'Ela che saluto. Ciao Radio Manila, sono Matteo da Ormea. Potreste passare Devastante di Olly? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Arrivano Olly e Julie.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: costante Olly su Radio Manila, mercoledì, e quindi stiamo scollinando praticamente la settimana. Si comincia così a pensare che probabilmente arriverà anche il weekend, meno male, è un grande sollievo. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Buonasera Mariella. Buonasera. Ben arrivata, sono Stella.
0: Ciao Stella.
1: Mari, fa caldo?
0: Sì.
1: È inutile ormai parlarne.
0: No.
1: Ti sto scattando. Però sono a casa finalmente. E volevo ascoltare i Simply Red con Stars. La dedico a te che sei sempre carinissima.
0: Grazie.
1: Ai manilosi, naturalmente, chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
0: Ciao Stella. Tutta caldata, del resto vabbè, è estate. Vabbè, mettiamola così, va. È estate, non succede niente, dai. Ci ascoltiamo i Simple Red dagli anni 90 però, questa è Stars.

0: Un saluto a tutti gli amici marilosi che in questo momento sono un po' rallentati in tangenziale. Abbiamo sentito dalle ultime notizie, dagli ultimi aggiornamenti, che come al solito a quest'ora naturalmente c'è un po' di traffico, e quindi so bene che l'unica cosa da fare è avere un po' di pazienza. Ma dice, l'abbiamo persa la pazienza? No, dai, si arriverà prima o poi, l'ho fatta per tanti anni e quindi so bene come vi sentite in questo momento. Ma sentiamo adesso chi c'è.
1: Ciao,
0: avanti.
1: Radio Manila, siamo papà Mirko, Alessia e Diletta.
0: Ciao.
1: Vogliamo sentire Mare Mare.
0: Sì.
1: Perché vogliamo andare al mare.
0: Anche io.
1: Non vediamo l'ora.
0: Dai.
1: Grazie mille di arrivare. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, facciamo una cosa, andiamo tutti al mare, dai, ci becchiamo da qualche parte. Un momento, facciamo una mini carovana. Andiamo tutti quanti così al mare. Secchiello, paletta, salvagente, le pinne, la maschera, gelato, anguria e poi via in spiaggia.

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
4: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
5: Voglia di convenienza?
6: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
7: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
8: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
7: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
8: Confezionimargherita.it.
7: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
8: Tutta convenienza.
7: A Sanfrè.
9: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290.

0: Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

particolare, c'è della musica in questo silenzio. Bossa nostra, Gaia, la scelta musicale di Barbara di Torino, che saluto. Intanto arrivano le 18:53 e c'è il messaggio della Carolina: mentre noi aspettiamo e speriamo di andare al mare come tanti vanilosi, Carolina invece è già al mare, infatti sta ascoltando da Gatteo Mare, dov'è in vacanza. Mi dice di mettere una canzone a mia scelta, movimentata. Grazie, e tutta per te. Grazie davvero, e naturalmente per tutti i melilosi, sei troppo carina. Ciao Carolina e buona vacanza. Arrivano Merck e Cremon, Serena Brancale e i The Colors.

0: per tenere un po' su, ma non ha bisogno la nostra Carolina, che ci ha dedicato davvero a tutti noi manilosi e soprattutto a chi in questo momento sta ascoltando proprio Radio Manila, una canzone un po' movimentata. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ma ciao Cristina.
1: Ormai abbiamo preso i giri quelli giusti.
0: Sì.
1: Senti, questa sera mi metteresti Mickey Fugees con Kill Me Softly?
0: Certo.
1: La dedico alla mia collega seduta qua davanti a me, a Daniela Di Saluzzo, a Roby, a Gigi e a tutti i manilosi in ascolto, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao,
0: ciao, andiamo ad ascoltare i Fugees.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 19 e 2 minuti.
5: Sport. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
6: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
5: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
6: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone, nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria a Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina Selfa a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise con il Codacons, che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
7: Manila News.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.
11: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Duel per la Daniela di Milano che sta rientrando. Io voglio ringraziarvi davvero. Voglio ringraziare tutti i manilosi che in questo momento stanno scegliendo la canzone, il brano che più li rende belli, sereni, tranquilli, felici. Perché contribuite davvero a rendere ogni Manila Box estremamente vario, estremamente simpatico, mai noioso, davvero. Si viaggia attraverso i decenni, attraverso la musica, i vari generi musicali, grazie soprattutto e sempre ovviamente alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908 e dalla Daniela di Milano passiamo alla Daniela di Torino, perché lei vuole ascoltare I Ricchi e Poveri con Sarà Perché Ti Amo. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ciao Daniela di Torino, in questo caso arrivano I Ricchi e Poveri.
1: Ciao, siamo I Ricchi e Poveri e se non ascoltate Radio Manila siete Game Over.

0: Ciao Radio Manila, mi chiamo Isabella e vorrei ascoltare Pinky Up. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over, perché non sa la radio che si perde, giusto. E soprattutto le canzoni. Ciao!
1: Ciao Isabella, ci siamo già parlate in privato, il pezzo che richiedi non è disponibile, ma hai scelto un'altra canzone, e cioè sempre delle Cartzeie, Gabriela.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

Calvin Harris, Jazzy Satisfy per Silvia di Alessandria, e arrivano così le 19:22, procede nel migliore dei modi il nostro mercoledì fine oramai, mercoledì 23 luglio, e devo salutare anche Marcella. Ma buon pomeriggio Mary, sei tornata al tuo orario, aspetta, calma, questa settimana va un po' così, domani no, domani alle 15 la vitale, altro che, no, è un pochino così, la settimana va così, c'è chi va in ferie, chi torna, domani sarà una giornata diversa da quella di oggi, ovviamente ci dobbiamo adattare, e poi naturalmente la prossima settimana probabilmente riprenderemo un pochino per un po' di tempo i nostri orari normali, perché rientrerà Roberta Mucchi, Federico Sartori, insomma un sacco di gente che rientra dalle vacanze, e allora quindi bisogna un po' adattarsi. Chiedo immensamente di Tozzi, scrive Marcella, questa canzone rimane, io parlo di musica setta, per Walkman, dopo si può dare di più addirittura. Grazie, buona serata calda, ieri sera qui neanche una goccia, a Novara idem, Borgomanero pioggia, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni a tutti da Marcella Riva, Umberto Tozzi.

0: Ciao Radio Manina, buonasera Mariella, sono Francesco da Rivalta.
1: Ciao,
0: volevo
1: Francesco.
0: Richiederti oggi il brano dei Muse, Madness.
1: Ok.
0: Grazie. E chi non ascolta Radio Manina, un game over. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a te, Francesco. Arriva nei Muse.

0: sa di felicità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo rallentamenti per lavori tra gli svincoli Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, sono segnalate ancora code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di circa 15 minuti in entrambe le direzioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

Daniel, Jonathan, il Mar per la Noemi di Ande Zeno. Siete con Mariella Vitale, siete sulla numero uno in Piemonte su Radio Manila e questa è la vostra musica preferita. 338 50 38 908 per inviare attraverso WhatsApp il vostro messaggio vocale o scritto come preferite e richiederla così con tranquillità fino alle 21, tanto stiamo insieme, poi arriverà Sergio Milito per accompagnarvi fino alla mezzanotte. Ciao da Cuneo, sono Ludo, posso chiederti la testa gira? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over.

parte La Testa Gira, Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla. Ci fanno arrivare così alle 19.39. Ciao Radio Manila. Potete mettere Golden delle Antrix, sono Maria, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao ciao, sono Monica.
1: Ciao Monica.
0: Non sono più game over da un paio di settimane.
1: Ah, bene, benvenuta.
0: E vi saluto tutti, vi abbraccio e se possibile rum e cioccolata.
1: Sì.
0: Grazie, ciao ciao a te, baci.
1: Quindi sei entrata nel gioco, non sei più fuori gioco? Brava, brava Monica. Arrivano Delia e Fiat 131, che non è una macchina, cioè è una macchina, ma lui non è una macchina. Rum e cioccolata.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: L'estate su Manila.
6: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

sempre. Alan Sorrenti, 1977, Figli delle Stelle, per la Manuela di Brossasco. E andiamo da Brossasco, ci spostiamo e andiamo a Borgo Manero, perché c'è Francesco. Per piacere vorrei ascoltare Winner Change degli Scorpions. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona serata a tutti i manilosi, grazie per la consueta cartolina che mi invia praticamente tutti i giorni Francesco da Arona, in questo caso con il pergolato sul lungolago, semplicemente meraviglioso. Grazie Francesco.

0: Super classicone Scorpions, Wind Change su Radio Manila, mentre mancano 3 minuti alle 20. Tra poco un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima ci abbiamo un bel messaggino, sentiamo di chi è.
1: Ciao Mari, ciao, ben arrivata, sono Lela da Rivoli.
0: Ciao Lela.
1: E oggi ho chiesto a Davis se mi spiegava la cosa della playlist che non mi era chiara.
0: Ok.
1: E in effetti mi ha spiegato bene come funziona, okay. Ora so tutto.
0: Bene.
1: Vi ringrazio comunque, siete sempre molto gentili.
0: Sono contenta.
1: Mi puoi mettere per favore Tango della gelosia di Vasco?
0: Oh certo.
1: Ti ringrazio, ciao, buon proseguimento.
0: Ciao Lela, meno male che tutto chiaro. Arriva Vasco Rossi.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto. Sport. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno neanche degli operatori intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
6: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda la delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità.
5: A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una 60 di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
5: Ed è tutto per oggi, buona serata.
4: Manila News.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

Bausa insieme a noi nella terza e ultima ora del Manila Box Happy Time con Mirella Vitale, la scelta di Massimo di Novate Milanese, che saluto. Sono le 28 minuti, ancora la vostra musica preferita qui su Radio Manila. E c'è il messaggio di Beatrice da Domodossola. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare per favore Capri Sun di Capo Plaza. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Buonasera cara Mariella, tutto bene? Ma tutto bene, sì, certo. Per favore, mi potresti mettere la canzone di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo? Se non fosse possibile, Carmela Di Cioffi, grazie. Un saluto a tutti i manilosi e chi non vi ascolta, game over, brava, giusto? Graziella di Torino, un caro saluto a te. Arrivano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo!
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Ok, saluto. Intanto arrivano le 20:19 e allora noi procediamo ancora velocemente, sentiamo chi c'è.
1: Avanti. Ciao Radio Maria, vorrei ascoltare una canzone nuova di Giusy Ferrero e Renga, Non dovrei, non dovresti.
0: Sì.
1: E dedicarla a tutte le mie sorelle e quelle che mi conoscono. Sono Elisa da Brigano Varese. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Elisa, salutiamo anche tutte le tue sorelle. Ma quante sono? Sono curiosa, eh.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

Francesco Renga, Giusy Ferreri, non dovrei, non dovresti per arrivare così alle 20 e 23, ma ciao Mariellina, stasera andiamo in vacanza, io sono pronta, non c'è, ah no, era musicalmente parlando? Alghero di Giuli Russo, ah ecco, mi pareva, in attesa della vacanza, Marilosi, fate i bravi o almeno provateci, se non ascoltate Radio Manila siete super mega over, game over, baci, a me uno in più, grazie, Mauri, arriva Giuni Russo.

0: Lorenzo Alghero, sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Marilina, mi potresti mettere per favore, se c'è,
0: sì,
1: la canzone dell'82 di Peter Gabriel, Shaq the Monkey?
0: Oh là là,
1: mi è
0: certo
1: venuto in mente, volevo riascoltarla.
0: Giusto.
1: Grazie,
0: giusto.
1: Ciao, un bacione Mariella, un saluto a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Giusy dalla loggia. Ciao,
0: ciao. Giusy, e certo è così, quando vengono in mente le canzoni ci piacciono, perché no?

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Via vita.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

Manica Ian, animali notturni per Gabriele da Vigone. Ciao Gabriele, buona serata. Ciao Radio Manila, siamo Gian e Claudio. Volevamo dedicare al nostro collega Frank, amante della pansetta, la canzone dei Cugini di Campagna, lettera 22. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Sono Anna da Pianezza. Potreste mettere Oh Goodbye di Sabrina Carpenter oppure Man Child. Grazie, buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Man Child, Sabrina Carpenter su Radio Manila. Avanti, chi c'è?
1: Buonasera Radio Manila, siamo Damiano e Andrea, Eurometal di Carmagnoli.
0: Ciao.
1: Stasera vorremmo ascoltare Singapore.
0: Ok.
1: Manuela Loia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, buona serata a voi, arriva Emanuele Loia.
2: Come mai? Ormai da un po'.

0: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.
9: Ciao a tutti, io sono Baby K e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Manila, potrei ascoltare l'ultima canzone di Baby K. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Luca da Vercelli. Caro Luca, una buona serata a te, l'abbiamo appena ascoltata, e saluto anche un altro Luca, Luca da Collegno in questo caso, perché lui ha richiesto la sua canzone preferita, che è Human Nature di Michael Jackson. Arriva, eccola qui.

5 minuti dalle 21, tra pochissimo Sergio Melito ad accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the night. Ma adesso il messaggio di Anna e Mauro: per favore, vorremmo ascoltare una canzone di Giorgia. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, e game over.

0: Una per me, Giorgia, ci fa arrivare così dunque al momento dei saluti. Allora, domani ci sentiremo non al solito orario delle 18, bensì alle 15 e staremo insieme fino alle 19. Una giornata molto particolare per me perché sarà un po' fuori orario, ma anche un po' per voi. Quindi vi lascio con Sergio Melito e il suo Manila Box in the Night e anche con l'ultimo messaggio. Chi è?
1: Ciao Radio Manila! Per favore, posso ascoltare una canzone di Madame? Quella
0: certo,
1: che preferisci.
0: Dai.
1: Grazie.
0: Ciao Chiara, arriva Madame, noi ci sentiamo domani alle 15.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: Eccomi. Sister Slade, versione 2026 di We Are Family. Buonasera, amici. Mercoledì 22 luglio, 21 e 7 minuti scattate proprio in questo istante. Andiamo a cominciare il Manila Box in the Night. Vi va? Bene, ben trovati da Sergio Melito, con voi fino a mezzanotte, quindi torniamo all'orario canonico, poi domani invece torneremo all'orario estivo, praticamente solo domani ancora insieme, ma dalle 19 alle 23, ok? 338 50 38 908, mi auguro stiate bene, in forma smagliante, pronti a passare insieme a me la serata attraverso la musica che sarete proprio voi a richiedere, quindi partiamo. Abbiamo subito un vocale per cominciare, ok, questo qui chi è?
1: Buonasera Radio Manila, sono Damiano.
0: Ciao Damiano, non piangere.
1: Vorrei ascoltare sì. Gigi D'Alessio con False Verità.
0: Mezze verità.
1: Chi non ascolta Radio
0: mezze
1: Manila
0: verità. Damiano, mezze verità, non mi fare arrabbiare, eh? Buona serata caro Maniloso e buon Manila Boxing Night a tutti voi.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: E così con il GG abbiamo dato il LAL. Manila Box in the Night. Prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, sono Daniele da Ivrea. Sto tornando a casa dopo una giornata di 12 ore di turno in ospedale e volevo ascoltare, se fosse possibile, Franco 126 con la canzone Futuri Possibili. Auguro a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Beh, buon ascolto a questo punto e buon riposo a te, caro amico mio, e buon ascolto appunto con Franco 126.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: La tua

21 e 20 minuti, Manila Box in the Night, Marilosi, fatevi sotto, richiedete. 338 50 38 908. Prossimo messaggio, andiamo a leggerlo subito. Ciao, sono Anna, sto tornando a casa, vorrei ascoltare una canzone di Arisa. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over. Cara Anna, per te arriva Controvento. Ciao.

al 338 50 38 908 la prossima richiesta. Ciao, sono Davide, mi fai ascoltare PES dei Club Doggo? Certo, ciao carissimo Davide, buon ascolto. Club Doggo featuring Giuliano Palma, PES nel Manila Box.

Molto bene, andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Sara e mi piacerebbe ascoltare Titanium di Sia. Va bene, Sara? Sia e David Guetta insieme per Titanium, quindi alziamo il ritmo e andiamo a ballare nel Manila Box in the Night.

21 31 338 50 38 908 le vostre richieste con il Manila Box in the Night. Ciao Sergio, sono Maurizio, mi puoi mettere una vita da mediano di Ligabue, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao carissimo, buon ascolto.

Manila Box in the Night, la vostra musica richiesta al 338 50 38 908. Ciao, sono Daniela, mi piacerebbe ascoltare Michael Jackson con Dirty Diana, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Daniela.

Grande Michael, Dirty Diana, andiamo avanti. Ciao, sono Maria, mi faresti ascoltare Italo Disco dei The Colors? Chi non ascolta Radio Manila, A Game Over.

Italo Disco The Colors, andiamo avanti. Ciao, sono Renato, mi fai ascoltare gli anni degli 883. Grazie Sergio, buonanotte, se non ascolti Radio Vanilla sei game over. Buon ascolto Renato, ben trovato, buona serata.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
3: Seguici sui social.
4: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
7: Senti il silenzio.

Allora, Alexandra Stan, Omar Duro e It's Different con Talk, quando sono le 21:50, manilosi, cari, ben trovati al Manila Box in the Night. Richiedete la vostra canzone preferita in questo mercoledì sera al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Flora, potresti farmi sentire Empire State? No, quella no, perché era già passata. No One di Alicia Keys. Va bene, cara Flora, buon ascolto e buon Manila Box.

No One, la stupenda voce di Alicia Keys. Sono le 21:55, stiamo quasi per chiudere la prima delle tre ore di Manila Box in the Night con Sergio Marito fino a mezzanotte. 338 50 38 908, potete mandare un messaggio vocale, un messaggio scritto, scrivete il vostro nome, richiedete la canzone e faremo l'impossibile per accontentarvi. Ciao, sono Tiziana, potrei ascoltare Footloose di Kenny Loggins, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Carissima, in arrivo Kenny Loggins, in arrivo la colonna sonora del magico film Footloose.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

nella seconda ora, di Manila Box in the Night, Jungle the Wave, 22-3 minuti, 338 50 38 908. Buonasera a tutti i manilosi, siamo Sara Gianfranco e la piccola Vittoria e vorremmo ascoltare Futura di Lucio Dalla. Grazie mille, grazie a voi, ciao!

Ciao dalla Futura nel Manila Box. Prossimo messaggio. Buonasera Radio Manila. Oggi ti chiedo di ascoltare i Queen con The Show Must Go On. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Firmato Luca. Buona serata a te, Luca.

The show must go on, andiamo avanti. Ciao Radio Manina, sono Donatella. Mi faresti ascoltare Madonna con Cherish? Grazie. Prego, Donatella, è in arrivo nel Manina Box. Ciao.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono H7. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Nash Feet Superstar 22-21. Mari Rosi, e allora state richiedendo, siete lì che state pensando a quale canzone può dare una svolta questo mercoledì sera, bravi bene bis, 338 50 38 908, fino a mezzanotte con Sergio Marito. La vostra musica, la scaletta la fate voi. Ciao Radio Manila, sono Cristiano, mi metteresti i Cremonini con Logico? Se non ascolti Radio Manila sei super game over. Ciao Cristiano.

Logico, nel Manila Box c'era Cesare Cremonini. Ciao Radio Manila, sono Stefi, mi metti Clara con Diamanti Grezzi. Grazie, grazie a te carissima, buon ascolto.

Diamanti grezzi, Clara, ciò sono Guido. Mi piacerebbe ascoltare congiunzione astrale di Inek, se possibile, se no qualsiasi altra sua canzone. Guido, va benissimo, congiunzione astrale, va benissimo Inek, nel Manila Box, In the Night, buon ascolto.

338 50 38 908, questo è il numero a cui mandare i vostri messaggi, a cui mandare le vostre richieste nel Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, sono Simona, volevo ascoltare Cabana di Rama. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Grazie a te Simona, buon ascolto.

E via verso la prossima richiesta, quella che ci manda attraverso un messaggio Roby. Per lui, Baila Zucchero. Ciao Roby. Let me see you dance, man.

0: muoio. E allora andiamo, ciao Radio Manita, sono Rebecca, sto andando a casa, vorrei richiederti una qualsiasi canzone di Ultimo, grazie. Chi non ascolterà Radio Manita, game over. Cara Rebecca, arriva Tutto questo sei tu.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sai.

0: tu. Ciao a tutti, sono Valeria Marini, solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
1: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sono le 22:47 minuti, every single day, era Benny Benassi. 338 50 38 908, Manila Box in the Night, buonasera Radio Manila, sono Rita. Vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J, grazie, prego.

Sessione Samurai J. Buonasera Radio Manila, siamo Valentina e tutti i matti del condominio Aurora. Ci metti la notte dei Modà, va bene. Ciao Valentina e ciao a tutti i matti del condominio Aurora. E saluto anche Monica, per lei arriverà Bonnie Tyler tra poco.

Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, 22:57, prossimo messaggio. Ciao, sono Mattia. Per Martina di Asti vorrei la canzone Depresso Fortunato di Olly. Va bene Mattia, buona serata e buon ascolto, ciao.

0: come chi si è divertito con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.
1: Ah, sì.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: Siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night, Empire of the Sun, Danny Ocean, FIFA Sound con Lego. 23.4 minuti, ancora ben trovati da Sergio Merito, Manila Box in the Night insieme fino a mezzanotte. 338 50 38 908, andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Simona da Novara,
2: Said.
0: Ciao.
1: Abbiamo avuto un po' di problemi con l'auto, stiamo rientrando adesso a Novara.
0: Sì.
1: E volevamo ascoltare se fosse possibile Perdutamente di Achille Lauro. Chi non ascolta Radio Manila è un
2: game over.
0: Perfetto, Achille Lauro e Perdutamente in arrivo.

0: fuoco d'artificio.
1: Andiamo avanti. Ciao carissimo Sergio, sono Maria. Mi fai ascoltare Anna Oxa con Tutti i brividi del mondo? Ma certo, Maria, con grande piacere. Buona serata.

0: bellissima, tutti i brividi del mondo. Prossimo vocale.
1: Ciao Manilosi.
0: Ciao.
1: Siamo Alberto e Samantha di ritorno dal Mac Drive.
0: Diretti
1: verso casa.
0: Bravi.
1: Noi vorremmo sentire Checco Zalone, se fosse possibile. O se no, Maledetta Primavera di Loretta Goggi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Andiamo con Loretta Goggi, andiamo con Maledetta Primavera.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila.

Mani losicari, 23-22 minuti, ci siete? Forza e coraggio, ancora 40 minuti in compagnia del Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Richiedete. Ciao Radio Manila, sono Jessica, volevo dedicare la mia Tree mentre tutto scorre dei Negramaro. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Tim Renato, un giovanissimo Tiziano Ferro nel 2001. 23:30, ancora mezz'ora, fatevi sotto. Ciao, sono Daniela, mi fai ascoltare America Inc. di Gianna Nannini e Marrakesh? Certo che sì! Cercherò.

0: America Inc., Gianna Nannini, featuring Marrakesh. Buonasera Manila, sono Alessia. Vorrei dedicare la bionda mia bellissima felicità di Albano e Romina dalla tua bambina. Thanks. Ma grazie a te carissima. Poi a seguire c'è anche un vocale, ma andiamo ad ascoltarlo, dai.
1: Ciao Sergio, ciao. Sono Marco. Ciao, vorrei Marco. Ascoltare La costiera amalfitana di Arisa, Rovazzi e Nino D'Angelo. Buona serata a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, ciao Marco, tra poco arriverà la tua, prima Albano e Romina, tutti insieme in coro, felicità.

La costiera amalfitana. Ciao, sono Silvana. Mi piacerebbe ascoltare L'amore non mi basta di Emma. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Silvana, buonanotte, buon ascolto.

Andiamo avanti. Ciao, sono Enrica. Mi metteresti Alex Warren con Fever Dream? Ma certo che sì, cara Enrica. È già in arrivo. How do you-

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone. Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: Beh, Matt Sassari, la sua versione di Waves of Love, targata 2026, è dall'81 che non dicevo più targata, ho rispolverato questo termine. Dunque, andiamo ad accontentare adesso, se la memoria non mi inganna, allora colei che ha Barbara, eccolo qui, ho trovato il suo messaggio, mi fai ascoltare qualcosa dei Tears for Fears? Certo, con piacere Barbara, abbiamo scelto Sowing in the Seas of Love, e a seguire c'è anche la richiesta di un'altra fanciulla, sentiamo un po' chi è.
1: Ciao Sergio.
0: Ciao.
1: Richiedo la canzone Abracadabra.
0: Di Lady Gaga.
1: Di Lady Gaga.
0: Certo.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Giusy dalla Loggia, un bacio.
0: Giusy, va bene, arriverà Lady Gaga. Subito però, come promesso, Tears for Fears.

Allora, abracadabra, Lady Gaga, siamo arrivati ai saluti, ma per quanto mi riguarda ovviamente la musica continua, continuate a richiederla, arriva infatti la signorina Manila al 9001, sempre al 338 50 38 908. Vi aspetto domani, ma domani attenzione, dalle ore 19 alle 23 con Sergio Melito qui, sulla numero 1 in Piemonte. Fate i bravi, buonanotte, a domani, ciao!

0: Box. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e due minuti.
0: La tua radio sempre.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Saremo assieme fino alle 7 e sono prontissima a farvi ascoltare tutte le vostre canzoni preferite. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi e anche audio. Augurando a tutti una buona nottata, vi aspetto e vi mando un bacio. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Elena da Torino. Vorrei, se possibile, ascoltare l'ultima di Noemi.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over. Stare con

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Wonderful Life di Blake, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Roberto da Novi Ligure, mi fai ascoltare una canzone di Lewis Capaldi a vostra scelta, grazie e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Rebecca e Francesca da Collegno. Stiamo tornando a casa e volevamo richiedere Tuca Macarena di Baby K.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, ben trovata. Allora, io da ragazza strana che sono, mi piace viaggiare nel tempo e viaggio nel tempo. Allora, per questo mi fai ascoltare i Can't Get No Satisfaction Rolling Stone. Chi non ascolta Radio Manile è Game Over. Amanda.

0: Ciao signorina 9001, sono Tonino. Vorrei ascoltare Canzone d'amore di Geolier, grazie mille.
1: Bella, vai giù.
2: Sono Geolier, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Riccardo. Mi puoi mettere Change di Lisa Stanfield? Grazie e buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Jesse. Volevo richiedere Titi Me Pregunto di Bad Bunny.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: La tua radio sempre Radio Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Ora esatta è 1:00.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Monica e sono con Maria. Vorrei tanto ascoltare Bryan Adams con Evan, la dedichiamo a te e a tutti i manilosi.
2: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Simone da Torino. Volevo dedicare al mio grandissimo amico Adriano Notti In Bianco di Blanco e augurargli un buon lavoro.
1: Radio Manila te le suona.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate

0: Buonanotte Manila e Manilosi. Allora, sono Rosy, volevo dedicare una canzone di Rino Gaetano, Mano a Mano, ai miei colleghi, soprattutto alla mia collega Francesca, che sta cercando una fidanzata per suo figlio, e ne abbiamo forse trovata una, Vanessa. Un bacio a tutti e buon ascolto. Chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonasera Radio Manila. Vorrei ascoltare la canzone Rosso Fuoco di Mida. Grazie Andrea.
2: Ciao, sono Mida. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Mi raccomando.

0: Ciao Radio Manila, sono Donato da Torino. Volevo dedicare ai miei colleghi una canzone dei Linkin Park per caricare questa notte di lavoro.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao dalla Pilkington, posso richiedere Tic Tac di Salmo? Buona serata, Simo.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Liliana da Asti. Vorrei ascoltare se possibile canzone estiva di Annalisa.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, siamo Lollo e Valentino Daviella. Volevamo ascoltare gli anni degli 883, grazie e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte, sono Angelica da Rivoli, ti posso chiedere di farmi sentire Matiri all'Avar di Siena Spyro, grazie e auguro un buon lavoro a tutti i manilosi della notte.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao a tutti manilosi, sono Daniele, sono di rientro e mi piacerebbe ascoltare una bella canzone di De André. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Buon rientro a tutti, buona serata, buonanotte, buona

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta.
11: Sono le 2:01.